L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccell. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ne han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono scuolms cun fracas e ramur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del foin madir grevo dur. Na, bo uccials, boau an i vent, la pinci canzuna sti, la vantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

0: Las novitats ter RTR.
1: Malgrad las condiziuns difficiles, persecutation sedi schmeli aspectaturas et aspectaturs las courses ter Chavalza Maia Villa. In Arabia Saudita continuation els rebels da Houthi con lura attacchas in la capitala Riyadh. L'armada reagisce con una contraoffensiva simira sen il Yemen. E Laura Ozzes e sulle lieve lentir grigiun, quattro temperature maximale stranter 12 grazie a Samurezza e 16 grazie a Quera. Jela Sis, meu nome ist Müller. Bienvenue! Las últimas duas domenges sind stadas las courses de chevals tradicionales a Maia Villa. In tutto ein 16.000 persones perseguitales concurrenzas de chevals. Cumpriau con l'an passas a qua in augment de 16% a comunicar l'union de course Maia Villa bon ragaz. Las condiziuns extraordinarias con la sicira haien fatg fastidis als organisaturs. La finale seid entant tot cartegia senza incaps. Ils quattro implants del territorio de Schies Braunwald in el Centum Glarun reschen questem Viern definitiva mein Ort funktion. L'azionari principal de las pendiculares sei lascia scadre il termin per salvar il managi ein omen in a communication. La surpigliade de las acties fistade l'ultima pussai vladat de salvar la proxima stagion den Viern. La gestion dels quattro unals ne rendie becpli trant raut per via de la mancanza de naif. Las pendiculares Braunwald scriven de pi ons cifres gotschnes. A Berna nier adont mili persunas fac part d'ina demonstration bec lubida contra capitalism et imperialism. In grand umber da polizist sei sta in aktion per impedir kils demonstrants marschen tras il center da la citat, quae a comunicia la polizia. Exacte mein avanti non era escalade in a demonstration pro palestinaisa a Berna. In a tale escalation eines organisaturs nun en conoscenz voli evitar queston. Per quae sei ins demonstranza radunatse en differenz lieus. Nus mit einer Exterior la Russia a influenza al referendum davart il Brexit avant die Jons, quae a declara il Premierminister britannic Andy Burnham en il podcast The Rest is Politics.
2: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
1: So entr cal sai entra in uffizi, a ella scha investigar in chausa. Questes recerches ein muss sa klären mein, che la Russia sa essa maschedada enda letz temp, adic Burnham senza dentant nun narda pli details. El ha averti che la Russia improvia vin avant da disturbar process politik sen il West, particular mein en Germania ed en Francia. Las demokratias del West ein finus tarlinada sclerir las manipulations russes, uschi il Premierminister britannic vin avant. Ils rebels da Houthi an da Nova Main at l'aeroport internazionale Riyadh in l'Arabia Saudita. Almain in persona sei venida mazzada. Indisch ulteriores persona sei venida splessades. Quei an comunicare las autoritats locales. Gli già sta la quarta attaccia con racchettes in la capitale Riyadh in Taifri Nemna. En pli ae l'armada ci fa ulteriores drones e racchettes in altre parts del paes. A comunicare l'armada. Schkorrektion a el attaccia 120 miras als Rebels en il Jemen. Indikations offizials vartons ne dati bitch. Il Stadis Uniz ponderation des a participar vid las attaccias ordalaria sin la milissa pro Irenaisa en il Jemen. Vivnit il sport en la diajavla ronde della Superliga a Vaduz quidigna a Claremain contra Basilea contra Isa Nulla. So in Gaia batti Losanna con 1-0 ed ordevanta Gheze pers contro Ibe con 0-2. Alla testa del classamento viene avanti Lugano con 6 punti a vantaggio in Ibe. Sion suonda sin il terzo platz. En la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio guadagna il derby Grigion contro Quir 97 e Guaior Daifer contro Isa 2. La decisione è crudata in l'ultima minuta grazie din penalti. Ed anche in resultat delles donnes en la seconda liga al team sur selva pers contra Frauenfeld con Ina Dus, il è stata la terza terada in serie per les sur Silvanes. E dal stadion da Balapeda in San Ginsguard in la Halle de Glatsch in la solette partita della National League de Dier a Kloten pers contra Zug con Ina Treis. Il Zurichais resta uscì alla cua della tabella. E anche la Women's League, neanche 24 ore, sventer la terrada contro il leader Fribourg, an la HC dei Ladies, muss eine Reaktion negodignà contro Losanna, con 2-0. Les donnes li HCD en Winnewand sind il second Platz della Tabella.
0: La Meteo.
1: La Wand Messi dati anche ieri out in las Valades del Nord, uscigliò dati lentir di Blair Soleil. La temperatura maximale è tra 12 gradi in Lenghi di Nota e 16 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: Corso entro la Sisi e l'indicisi il 12 d'ottobre.
0: Dalla Damon alla Saira.
3: Ciao Benjino, e adina che vous esses grad zot la douche viden solver nisses is schon ei auto. Ella le prancheiver, quegi dilemma che lei stedi se domanda da co e la fin demma adina pi corta che quei stoda l'indis gis. Vies radio in prova de fa, el un pauet pi supportables. Vossa leva marveien survec, Gheorghine Janki, shalou, le prancheiver.

0: Ein Hatzer, semper wert, Modern Talking. Die Omelin auf Cino Cionta Cunie, Gratschtau, Wien Vergala Sis. Spitakel d'American Football fin d'emma si la Obreau a Quera. La Nazionale Svizzera ha giugau contro la Cechia. La missione della Nazionale finalmente in agagu di gnai in giux in palancau internazionale quai su enter die Jons. Ie stau ien prim giug della campagna de qualificazione pil campionati d'Europa. Ils Cechs sil pupils favorits, ma la Svizzera vende batterels at Gudogna cun Indisch Anov. Il Romonge la Nazionale, Michel Derungs, maneggia che è vantaggio da casa di Sione contribuiva un po' a quella vittoria.
1: Yeah, let's vince casa, let's seguire di Dauda, sostenienus. Questa o si bia l'eut, dan fanno una super fiesta, per me era quei bi da WC, da fanno un gran honor per se vedere Musadels, che in sasso il plaz, ed io credo che venga a Walti Bain, se vuoi fare.
0: E ed anton stau in dir combat, la Svizzera a fac tut 6 punti alla prima mesadat, ad assuente stu defender dir per la finale, c'è nuda la vittoria.
1: Nus ven halt su centain, sil prim quarterback che angeu, a luk la letza giu fa mal, ane giu mezza nel secondo, sin letza veve nus halbo giu su centain, si ben. E da letto no, esistavo sempre la seconda mezza data, al tempo greff, perché non si aveva proprio, sin c'è che non si vende se mettere in.
0: Tutina l'ur defensione oggi funzionava bene, Michel Derungs, del Scalanda Broncos, che dà la posizione offensive line, si bene il club sco e la nazionale de football.
1: Già, stavo in Strengiuk, sono andato contro le equipe dell'Ost, e di Nintec, sono andato piuttosto corporal, da letto noi stavo in un altro corporal giocher, ma per me era quei leger di quintao super, e quei che non c'è da cosa giocare che io preferisco l'accenamento del football.
0: Se capisce che in tale vittoria sono entrati 10-11 spicè e venite festivata.
1: Dos al Nazionale sind sie halt insieme und die letzte Neuze schon Stauleger in der Gade Dintik und Autos in Sertida am Maraschke Aalien an denen auch gelagen Equipe.
0: E festivà il successo von che può spesso focussare schon la fin d'emma de quest'emma continuesce la campagna de qualificazione pil campionati europei che lu dat la Svizzera ordeifer incontr il Danmark. Fenomenale. Qua chinza viusi la obreau a sia scola Gianna Nannini. Ha dato il titolo a quella che ho. Bilen disgis.

0: e cun Miles Smith eis i vignulas sisa mesa. A qualche tin circurrendo a Zandamone e Urs Müller.
1: Las últimas duas domenges sono state le corse a cavalli tradizionali a Maia Villa. In tutta in 7.000 persone perseguitano le concorrenze a cavalli. Comprilià con l'anno passato è qua in aumento del 16% a comunicare l'Unione de Corse Maia Villa Bon Ragazzi. Il rebels da Houthi hanno da nuovo mai attaccato l'aeroporto internazionale Riyadh in Arabia Saudita. Almeno una persona sa è venuta ammazzata, 11 ulteriori persone sa è venuta splessata, quai hanno comunicato le autorità locali. Gli è stata la quarta attacca con racchette in la capitale Riyadh Haifa in Emna. Ed in la seconda Liga regionale a Valposchiavo Calcio guadagna il derby Grigion contro cui era 97 e quai Ordaifer contro Isedus. La decisione è crudata in l'ultima minuta grazie ad un penalti.
0: El Grigion alle vacanze da scuola in città meteorologicamente è in emma che l'hai terligiaia tun in tutti i calurs per incever.
2: La meteo presentata la Pro Senectute. Conciliazione e sostegno in caso di solitaria data e la via decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: E specchian gis da Balezia che vengono da Gigi e Pimigevels che vargono l'uvia denne in amiez lemma il sveg graz. Ozzende me un aia una pace geralta e la svaladas del nord, sciok specchia in gi con basulei a bè blau al firmament, gi 7 graz ozz su intermesia la regione da Quira, 15 genzura su selva, 13 la maximala in gedinalta.

0: Gratschtau, vegnevon le 7 novembre, deis patrats vignan ordinautra plimma in nossa rubrica.
1: RTL Impuls.
0: Dalla pazienza del pupì, racconta la Paola Casot, Vincenz.
2: Pupì a pazienza. Ella guarda tutto quel che viene messo a dire ad el. Pumux fa il pupì e prende si fine di impetraccio. El ni se lamenta ni storide tutto quel che si accende in el. Pustabs che van giunge da quel che van ves, da mettersi il pupì sul manzo quel che scrive si se spetraccio. E per quel che sorvegnano in gente meo nels pupials, se derase in mon individual con scartires maligiades, a talas che trovan paula fantasia per se veleger quel che veniu scritzi. Les linges de bustabs continuation van in riccia, ma nitzen patraz, patraz che deventen liungs e raquinten senza fini misericordia, gie per bucala. Alludat ils pleits e les linges che attaccan enten i vina vonsch coscienza cioi che veniu trace dies ed ins sabo per cioi. Pupi a pazienza. Ad entr tutis patrats conformai en bustabs e linges

dat-i las pausas, las lucas, dentre ils plaids, las lingias vitas che datan in batterdil, dentre il nuot e quaca suonda. In moment palpabel, che sa de rasar sentiments ed emozions, de di moment sincel.

0: En 7 minutos dati la 7 dos Viper elas. Per essere exact, pelas nuorsas valesanas, quelas gnoccas cul nas ner.
1: RTL cun la buona nova d'Alenna.
0: A quella buona nova s'avesse intitulà cun dil peil nuorsa al schurmec dils glaces. Ella è roja, morda per fare pullovers e capecce strusce d'uvra la leona delle snorse di nas nir del valais. Quelle vengono tondite, vengono l'ur leona per pli fierce neven. C'è che se avesse us samida, l'ur leona se avesse fa furore, se do els auts, sco protezione dils glaces. In firma Bernese vogliono nadamente elaborare la leona delle snorse di nas nir a fort l'under planes speciali di isolazione. L'idea anstai de plastic duene a veni cuvrides naturales de leona nursa gi da a proteger neif a glace de la irradiazion del sulei. Il proiect de pilot, qual è lanciaus, quas il glace del diablere, ad el fa spronza. Sin 3 mm sur mar, anza questa stat cuvrec parts del glace con duas planas de leona nursa valesana. Adiei samosau che quelle scozze de leona vengono da sciurmigia su meiont ben scolur pondons de plastic. C'è che sto d'anton per e un samosau che le spon lui fa frun a leunga vista al vento de tutas lunas de Laura. Per la traccia de nursas con nas ner e la perspectiva impermatonta, sin gron player, sco quella firma Bernese e persuadida dall'idea a compra alla gronda la leona nursa, sa quella leona che era toconus paug domandada puspei render. Questa tonne volons tutta casa e lavorare quei da 15 tonnes leona per fa cozzas per proteggere glacens, scio quei che os per un in proiect de pilota propri success, sto per un samosa. L'idea è quella asca d'incas charme, quei che veniva toconos fiers neven, se ves tutta ninna diventa custeivel. Per l'agricoltura, per ambient, e ci sa, forse gli è per fin, per nies glacch per petten. Grazie ad Elas.
1: RTL con la buona nuova d'Alenna.

0: Las novitats der RTR.
1: Malgrad las condiziuns difficiles, persecutation 16.000 spectaturas ed spectaturs las cuorsas da Chavalza Maia Villa. In l'Arabia Saudita continuation il rebels de Houthi con lur attacchas in la capitale Riyadh. L'armada reagisce con una controoffensiva si mira sen il Yemen. E Laura, oggi si sulle lieve l'antir grigiun, quattro temperature maximali, 33 gradi a Morezzen e 17 gradi a Quira. Io la 7, mio nome è Urs Müller. Bienvenuti. Las ultimas duas domenges sono state le corse del Chevals tradizionale a Maia Villa. In tutta in 16.000 persone perseguitate le concorrenze a Chevals. Comprià con l'an passato è quai in augmento del 16%, a cominciare l'Union de Corsa Maia Villa Bogn Ragaz. Le condizioni straordinarie con la Sicira hanno fatto fastidio agli organizzatori. La finale si è diventata tutta cartigià senza incaps. Il quattro implants del territorio de Schis Braunwald nel Centung Larun resta in questo invierno definitiva mai in funzione. L'azionario principale delle spendicolari ha lasciato scadere il termine per salvare il managi ai numeri in comunicazione. La sorpigliata delle azioni fu stata l'ultima possibile data di salvare la prossima stagione d'invierno. La gestione del squadra Runals ne rende a Beach Pli, tranter auter per via della mancanza da Naif. Le spendicolare Braunwald scrivono da Pi 11 cifre scotchness. A Berna, a Nieradont, mille persone facciano parte di una demonstrazione Beach Lubida contro capitalismo e contro imperialismo. In grand umber da polizisti sei sta in azione per impedire che il demonstrant marschen tras il centro della città. Qua ja comincia la polizia. Exactamente avanti non era escalata in una demonstrazione pro-palestinese a Berna. In tale escalazione ein organizzatori non in conoscenza volì evitare questo. Per quai seien els demonstrants s'arredonats in differenz lieus. La Russia ha influenzato il referendum davanti il Brexit avanti 10 anni, quai ha dichiarato il primo ministro britannico Andy Burnham in il podcast The Rest is Politics.
2: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
1: Sventr che sei entrato in ufficio e lascia investigare in causa. Queste ricerche sei mossa clare mein che la Russia sei samascedata in da letz temp, a dic Burnham, senza dentant nomnare pli details. El avvertì che la Russia improvvia vinavant da disturbar process politics in il West, particolar mein in Germania ed in Francia. La democrazia stelvesta in finus terlinata sclarire las manipulazions russes, uscia il primo ministro britannico vinavant. Il rebels de Houthi anda nova main attaccia l'aeroporto internazionale Riyadh in l'Arabia Saudita. Almain in persona sa è venita mazzata, indis ulteriores persona sa è venita splessades, quai han comunicia las autoritats locales. Ie già sta la quarta attaccia con racchette in la capitale Riyadh ai Frinemna. In pli ai l'armada ci fa ulteriores drones e racchette in altre parti del paese, a comunicia l'armada. Scorrezione ha attaccato 120 miras als rebels in il Yemen. Indicazioni ufficiali da Vardons ne dati bic. Erl Stati Uniti ponderescien da se partecipar vid las attaccias ordalaria sin la milissa pro-iranaisa in il Yemen. Dovinite il sport, in la dia javla ronde della Super League a Vaduz gudinia Claremain contro Basilea e quai contra Isanulla. Son Gallia batti Losanna con 1-0 ed or davanti Geze pers contro Ibe con 0-2. Alla testa del classamento viene avanti Lugano con 6 punti a vantaggio in Ibe. Sion su andas in il terzo plaz. In la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio guadagna il derby Grigion contro Quira 97 quai Ordaifer contro 3-2. La decisione è crudata in l'ultima minuta grazie ad un penalti. Ed anche in risultato delle donne, in la seconda liga al team sur selva, pers contro Frauenfeld con Ina Dus. Gli è stata la terza tirata in serie per le sur Silvanes. Dal stadion de Balapeda ein sang in sguard in la Halle de Glatsch en la sulette partite de la National League de dir a Kloten pers contr Zug cun ina treis, il Sturicais restum cun quai alla cua de la tabella. E dank de la Women's League, njang 24 ure suenter la terrada contr il leader Fribourg, an las HCD Ladies muss eine ferme Reaktion e gudignà contr Lausanne cun 2-0. Las donnas gli HCD en Vinevant sin il secund platz della tabella.
0: La meteo.
1: L'avant mesida ti anche era out en las valades del nord. Uscigliò dati lentir di Blair Sulegl. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in lenghe di nota, 15 gradi in surselva e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Nindigis il 12 d'Octobre, quarts vent la sat.
4: Brand per il di.
3: Adotzen de meu neun cun Inke G.
5: Das ist einfach ein Rollercoaster vom Emotionen.
3: Elei. Balapeist, dat cun Valposchiavo Calcio nua kil derby grigiuna contra quals della capitala a schau fa pulit carousel de doc. Achil Puschlavin, cioncia din rollercoaster, nu scienze toch granda il rollercoaster musical della Veronica Fusaro, lanciata musicala a qualura, bugen cun vus, Gergine Yankee.

0: Quai ei Terry Lindis dicend a me un bengi la setta mesa d'Anton. Urs Müller con la survista de novitats.
1: Las últimas duas domenges en stades las courses de chavals tradicionales a Maia Villa. En tota en 16.000 personas per seguitar las concurrences a chavals. Cumprilla, quando l'an passato è quai in augment de 16% a comunicar l'union de course Maia Villa bon ragazz. Ils rebels de Houthi han da nova main attaccia l'aeroport internazionale a Riyadh in Arabia Saudita. Almain una persona sei venida mazzada, indis ulteriore sei venida splessades, quai han comunicia las autoritats locales. Gli è già sta la quarta attaccia con rachetes in la capitale Riyadh Haif Rinemna. Ed en la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio guadagna il derby Grigion contro Quera 97, quai Ordaifer con 3-2. La decisione è crudata in l'ultima minuta, quai grazie ad in penalti.
0: El Grigion ha le vacanze da scuola anciet, e meteorologicamente è in nemma che l'hai terligei a tunne in tutti i suoi calurs per anceiver.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consegliazione su Stein in casa solitaria dat en la Villa Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E spetchen gis de Balezia che vengono da G a G e Pimi Javels che vargan luvia denen a miez lemma il Sven Graz. Ozzan da meun aion un pauce geralta e la svalada del nord. Sioc spetche in G cum basulei a ben blau al firmament. Gis sed Graz ozz su entermes G e la region da Quera, 15 genzura zot selva, 13 la maximala en Engedinalta.

L'indigi su entercai nies chiet della casa e da ritorn della findema per fasse o due e nies giuctil chi crisis. Qualche sapeina per ronda dus teofil de rungs de comuns a schon magari da nies giuc de pretensions de trapplas aber o mai dominiau de schvida il jackpot quai sia mission tot personala. Schkoi gertegia oz da dinaga dominiau tocan en ronda treis en bunas treis minutas giugainza.

0: Grad stau vegna von las otg nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa buttia del vitg en la regiun.
0: Bien dia, Camunza, benvigni in runda 2, Teofil de Runx.
3: Bien dia, Gergin.
0: A luce, tamba stiau na fin d'emma?
3: Oh, pivia vocas. Io 2 beane, scher figlio stiau da mi dar odas, mi sarò da stum vien. Ciò pivia da me, ieri te stacci per nion, ciò pivia vocas.
0: Also, via s'auto schon alto mi dar odas?
3: Grazie,
0: tacca di. Ha quel fatto, io figlio, nato per l'antica famiglia.
3: No, qua ho il figlio, il figlio fa per tutti.
0: Ah, il figlio fa per tutti.
3: Ah.
0: La fanezza di me. Sì, che a Camunza in Restiai, più un viern?
3: Exact.
0: Adus mi rende con Restiaus per quella runda dus. Marenza, set druenza otz, sis venza giù vendergis, grat tocla noda. Natalia Diller Falach, bilanza, la contabilità.
4: Buongiorno, Teofil.
3: Buongiorno, Natalia.
0: Lo scienza in cever la minuta, Gevigen Bianclic.
3: Grazie.
0: Ciocen ad Alven le scalurze all'uopan del mercato Quera?
3: No.
4: Giusto?
0: Marcus Waldner è stato 15 giorni, direttore di corsa la FIS. Dallas Och Meyers Ustrias en Schmitzres a San Flanduas el Grijun.
3: Giusto?
0: La Findemma en las Emmas dallas Kistonias i Desafin en Bergaglia.
3: Ma.
4: Giusto?
0: Oz vien cusir Nacional Jon Pult curonte Chun.
3: Fos?
0: La Spagna festivesse Oz Seugi Nacional.
3: Na.
4: Fos?
0: Il himni della Spagna anigin text. In Steilalva è il logo del Schweizer Tourism.
3: No.
4: Giusto?
0: La PPS vuol minimum in ticket de treis per la successione di Guy Parmalat al Consiglio federale.
3: No.
4: Giusto?
0: In cavall alle corse di Maia Villa cuore tocca 50 km l'ora.
3: No.
0: La pon la pendente a Mustea survigneu in premi internazionali.
3: No.
0: Dus, aber mo in è internazionale.
3: Ah, in
4: Il best of the corriger.
0: Ah, venza per corriger. Il best of best award. E schon stai sulle ponne, sura vi. Te ho fin.
3: Ma quella box, quella box.
0: Ah, lo fosco da fine. Spassigiando da tu. Ah, ho sentito con la... con buona e quella minuta stada in dispretenzione svenza faccia, Natalia, come si ho?
4: E questa punta pendente vessens giusta ence drovona, vessens precisin ses correctes. Uscilio forse ence Jon Pult non snul vun eins fer pi vilco cui cel esel. Per stato anniversario al 42 evel in al 45 evel. E...

0: Nu sunt cu un grand spas virslas, oci. Și bine, magari, că nu s-a venit să vei durant fa radio de succes. Și bine, eu ieri durant il concert sin Javis, cu una loja mumma telefonau, a spădeu salit, surtut gratulaciuns. A quai el lontan.
1: Eu le să gratula a mia figlia Georgina, Georgina Gadien. El a gudinau în cia categoria il Ironman a Hawaii. Quei è persi acclamata e quei la grande passione il sport, also 3,8,6 km se nu da, 180,2 km e con velo, a lui è un il Davos, 42 km e a pei.
0: E in zau della voce della mamma Michi Gadient che è stato pulita emozionale per l'intera famiglia che ha perseguitato a casa la più dura corsa del triathlon del mondo. Dalla figlia a Sora.
1: Noi siamo un rasi, l'iPad non caleva, non calamava. Allora, lo sciombo è venuto in un buon lungo, non l'arrivata, ma io ho detto, usa va quei bocca alla stativi, ma per lì funzionesse quello e bocca di tutto. A me è stato in cravio di corco l'estate.
0: Georgina Gadien, de ingegnere, stat giù la bassa a Menedorf, e crescita sia claustra da, sia sregis e ampamentar romonce in surselva, a Wurz. Trana a fa triathlons, at Ironman, e sia gronda pissiun, che l'hai trana dir, a die schon stau la ciuna vlaga che la fac i Ironman a Hawaii.
1: E la fac qua in 10 ore, ad in minuta, ad è diventata da sia categoria l'imprima. In letzte eri 103, in zia Kategorie a tutten zemmen zwischen 29, a leo elle vini de la 44 avla. Nus vende trame in immens plusen, l'antive famiglia era in attenzion.
0: Ja, den sei schon giù contact telefonic cu la figlia, che gi chi segi propi eu bene a brosse capesce la recreazione. La categoria da Georgina Gandien dai Ironman Hawaii è quella da 41 con 49 ons, la triunfesce con un vantaggio da 10 minuti sulla seconda. E nus spedin gratulazioni direzione Hawaii, che vi già in buona recreazione a lui se capesce in bien sgol ritorno a casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Malgrad las condiziuns difficiles, per succedeschen 16.000 spectaturas ed spectaturs las cursas a Chavalza Maia Villa. En l'Arabia Saudita continuation els rebels de Houthi con lur attaccias in la capitale Riyadh. L'armada reagisce con una controffensiva simiras in il Yemen. E l'aura ozzeis is sulle lief e l'entir grigiun, qua etter temperaturas maximales, 33 grazas a Morezzen e 17 grazas a Quera. Jeles oggi, meu nome Urs Müller. Bienji.
2: La meteo.
1: Las últimas duas domenges ein stades las cursas de chavals tradicionales a Maia Villa. En tuta ein 16.000 personas per succitar las concurrenzas de chavals. Cumpriacun l'an passas a qua ein augment de 16%. A comunicar l'union de cursa Maia Villa bon ragaz. Las condiziuns extraordinarias con la sicira ein fac fastidis als organisaturs. La finale sei dentant tut cartigia senza incaps. Ils quattro implants del territori de Schies, Braunwald e il Chantun Glarun restan questem viren definitiva mein ort funzion. L'azionari principal de las pendicularas sei a lasciar scadre il termin per salvare il managi, ai numen in a comunicazion. La surpigliade de las acties fistade l'ultima possibile dat de salvare la proxima stagion den viren. La gestion del squatter un alzner rendi a bitch pli, tranter auter per via de la mancanza de naif. Las pendiculares Braunwald scriven de Pions cifres gotschnes. La Russia ha influenzat il referendum davart il Brexit avant die Jons, quai ha declarat il Premierminister britannic Andy Burnham en il podcast The Rest is Politics.
3: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
1: Sventer che sei entrare in uffizi, hai ella scia investigare in causa. Queste ricerche sei mossa clare mein che la Russia sei essa mascedata in da letz temp, a dic Burnham, senza dentant nomnar de pli details. El ha avvertì che la Russia improvi a vina avant da disturbar process politics in il West, particular mein in Germania ed in Francia. Las democrazias del West ein finus terlinat a schlerir las manipulaziuns russes, uscia il Premierminister britannic vin avant. L'autra primavera legge la Francia in nov president una nova presidenta. Il centre sanestre tramette Raphael Glucksmann en la corsa per il presidi. Il deputato al Parlamento d'Europa ha guadagnà l'elezion preliminare interna. Da sia nominazione ha detto Glucksmann che el sei il candidato adatta per dominare l'extrema dreccia.
4: Je serai donc le candidat qui pourra battre notre ennemi de toujours, l'extrême droite. Madame Le Pen ne sera pas à l'Élysée en mai 2027.
1: Glucksmann vuol impedir che la populista de dreccia Marine Le Pen diventi presidente della Francia. Il medem moment sa posizionesce il politico de 45 ans erst co alternativa per il politico dell'ala sinistra Jean-Luc Mélenchon. Il presidente in uffizi Emmanuel Macron ne dasce bec candidar per una ulteriore periode d'uffizi. Ils rebels de Houthi han de nova main attaccia l'aeroport internazional Riyadh in l'Arabia Saudita. Almain ina persona sai venida mazzada. Indisch ulteriores persona sai venida splessades, quai han comunicia las autoritats locales. Il è già sta la quarta attaccia con racchettas in la capitale Riyadh ai Frinemna. En pli ai l'armada ci fa ulteriores drones e racchettas in altres parts del paese, a comunicia l'armada. Scorrezione ai a ella attaccia 120 miras als rebelze in il Yemen. Indicazions ufficiales de vart dons ne dati bitch. Il Stati Uniti ponderescen da se participar vid las attaccias o dall'aria sin la milisse pro-iranaisa en il Yemen. Nus vedant il sport en la diagiavla ronda della Super League a Vaduz gudignà Clermain contra Basilea con 3-0. So in Gaglia batti Losanna con 1-0 ed ordavanta Gezi pers con Tribe con 0-2. Alla testa del classamento viene avanti Lugano con 6 punti avantaggi in IB. Sion suonda sin il terzo platz. En la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio guadagna il derby Grigion contro Quera 97 e quai Ordaifer contro Isadux. La decisione è crudata nell'ultima minuta grazie ad un penalti. Ed anche in risultati delle donnes, in la seconda liga il team Surselva pers contro Frauenfeld con Ina Dus. Gli è sta la terza terrada in serie per le Sursilvanes. E dal stadion de Balapeda in anche in sguardo in la Halle de Glaccio in la solette partita della National League de Dira Kloten pers contro Zug con Ina Treis. I Sturicais restano usci alla cua della tabella. Ed anche la Women's League, neanche 24 ore sventer la terrada contro il leader Fribourg, an la HCD Ladies muss eine ferma reazione e guadagna contro Losanna con 2-0. Las donnes il HCD in Vinevanz in il secondo platz della tabella.
0: La meteo.
1: L'avant mesida ti anche ieri out in le svalades del nord, uscigliò dati l'entir di Blair Soleil. La temperatura maximale è 33 gradi in legna di nota, 15 gradi in Surselva e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Dalla Damau alla Saira.
2: Ambo propi leusco nies delle novità alle uozza signets tums etc. Quart suente la zoccia dots è un inaga con ureie tendide virs Stockholm. Tots de no indils premis nobels assens vignesse vece lemma il de vos e oz qual d'economia. Cau asco par in Schweizer potenzial. Cica lei e c'è che fa un po' più tardi in quell'ora. Io sono Gioghina Janchi, salù Menza, a Marenche, che qui l'indigis porgiano tutto.

0: L'indigis comincia lo vergi da quellas uras, il moment cerca da quellas uras de fare un plige musical.
1: RTL, mia canzone preferita.
2: Io sono il Clau Janca, a diviso per mia donna la canzone di Bruce Springsteen, Glory Day, a diviso la tozza in BD.

0: Adussa vem vergaulas och in moment cun historia de musica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Avon 31 anos a Mariah Carey scritt historia de musica cun sia single Emotions, cai se catapultada direttissima sin plaz in dils charts americans, at è stada sia ciunavla single in seria, che se centanda si som il tron della parada de hits. Ceca a montau lu in nief record, tocan lu eri ils fras dils Jackson 5, che tenevan quei record cun 4 singles in seria. Emotions in a canzun de pop, de soul, de in a canzun con in groove, can vide de saltà. Se capesce, stedi con s'auda la Mariah Carey, croda sia vush extraordinaria e l'urella, quella extensione vocala ad altezias propi impressionantes in dun a talent che mo pauks artists posseden. Con quella, oz avon 31 ons, pia anno 1990, è la cantadura americana de pop da R&B definitiv mutada ad in star internazional. Shalou, bien divertiment cun nies sempre vert de quai lindis dies dils studis d'October.

0: Quai ei RTR, il indigisan de Meuni, a grat daulas o chiamasa. A c'è chi da Daniev Saurs Müller.
1: Das Davos duas Domenges en stades las Cursas de Chavals Traditionales a Maia Villa. En tota en 16.000 persoonas perseguita las Concurrenzas de Chavals. Cumperlia con l'an passasa quai in augment de 16% a comunicia l'Union de Cursa Maia Villa Bogn Ragaz. Ils Rebels de Houthi han de nova maina tacia l'aeroport internazional Riyadh in l'Arabia Saudita. Almain ina persona sai venida mazzada, indis ulteriore sai venida splessades, quai han comunicia las autoritats locales. Il è già sta la quarta tacia con racchettes in la capitale Riyadh, Haifa, Rinemna. Ed è la seconda Liga regionale a Valposchiavo Calcio guadagna il derby Grigion contro Quera 97, quai Ordaifer contro Isadus. La decisione è crudata nell'ultima minuta, quai grazie di penalti.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Cosegliazione sostegna in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: A von nus gis de mai muri che la interligeia tun en tutti es colurs magnificas e specien gis de bellezia che vignen de gi a gi e pimi geivels che vargen luvia den en amiez lemma il sveg graz. O zende me un aio na pauce geralta las valades del nord sioc specien gi cum besu lei be blau al firmament. Gi sed graz o zentr mas gi e la region de Quera 15 en zura zot selva 13 la maximala en engedinauta.

0: Ja, con musica dils 11:00 della Tanita Tikoram e si vignu vegn della Snuff.
1: Belgien dis di con RTR.
0: L'Emma Vergada, qui veniamo conoscendo mince gi in victur din premi Nobel, le categorie medicina, fisica, chemia, letteratura.

dils pi pregnants è l'economia da comportament, ha homo economicus, scola vin nomnada da pli el detail che ca el fa che ca scovira tot fechus bo ca con alta ca la stemma internazionale e aber pil Schwitzer e samo sa questa stat a ca giun di na conferenza economica ca giun da seu 70 tavel anniversari e in numerus portaders da din premi Nobel vinia turic a Bigit Banarie, Esther Duflo, Joel Mocker, Oliver Hart, Jean Tirol. Tut quals anschon in premi Nobel. Kennst du in Schwitzer bumola Konferenza e luschon in gang gratulant pil 70 at Ernst Fersi dat oz gratulations oder tut il mun resta propi no d'auter ca da spicevit mezzgi dat Stockholm l'un conoscent il victor della devosa categoria. A forza è un quai il premi Nobel d'economia e in sesez buin ver premi Nobel. E per venius clamau in vita anno 1968 Alfred Nobel ha giù definiu in seu testament molas ciun categorias fisica, chemia, medicina, letteratura a pas pil premi.

Diesch dallas nov musical menjai us in italiana samtjada che de present sin sia tournea mondiala che la donnum Io Canto a cariva un quest'ama in Svizzera. Laura Pausini, per tutti i fans rucheggi, il concert al Hallestadion a Turic, che us mazema cavin a scoipara, scinzva, sin sia paina, dati e un bigliet per seu concert a Turic. Us dati alline capra vossas urelles, il mio sbaglio più grande, la Laura Pausini.

0: Las protestas dils cravals de studenza gimnasiasts continueschen en Froncia van la proxima emma ins vulaschi augmentai tschquitsch si la regenza si dic che las pretensiuns de 10 miliardas euros vignen buad emplides vignei protestau vina vonna si las unions sindicales dils gimnasiasts scolas en decadenza a munconza de scolasts qualificai las scolas altas lain sarabalzà.
1: Tutta questa situazione un po' difficile è perché vengono insieme con quei che vengono hanno cresciuti a sostenere ai giovani, perché c'è la situazione economica in Francia è un po' complicata. Dunque c'è di Navazzo, può dirci, non è una grande sorpresa, ma è un po' impressione.
0: Quei di Clara Valois che vive e lavora a Paris, ella che sa grazie a sia mamma angiadinese e romonch. Gli si invia a protestare, quattro sono diverse emas in Francia, a giur delle demonstrazioni hai dato cravals, la situazione e le prospettive di aud giufna in Francia lai vini pensivs, 20% dei giovanils in senza lavoro.
1: I desir c'è in anis più magisters avonda, perché c'è le spaies non sono usce buone per i magisters in Francia, despo anzi anzi, e usce c'è le magisters suvent, questi sono ammalati o altri non sono rimplazati, e usce c'è le condizioni non sono fitch favorables per la gioventù accendi.
0: E so slei su da Clara de Pli da Clara Valois ies impressions am fleis sin nossa paine web per tr.ch schon us mer ein navon propi gi d'aktion ei annunziau se planisaus per da meun volane scolaste se scolast i sin via fa kaum preveu e kins vol tir qua gi d'aktion propi i ne venia schi de tirsco pusai vel de la sedia del prim minister a Paris per cercare l'assemblea federale francese tracta de meun il preventif pion Kevin stes pie pus preveni u alti ni fitch da daul a Paris den outer slogans in Francia.

0: Las novitats ter RTR.
1: En vista la mancanza da Pavel per Animalstad, la Confederazion Libersies Reservas e Berbel Bass, la ministra del Lavur Tudestia, se retira per motivs personals. Qua in dusels tema, sozza las nov, al microfono Urs Müller, BNG. A partir da questa temna dat la Confederazione Liber Pavel d'Animal supplementar delle riserve obbligatorie per l'agricoltura. In Svizzera detti non nada mai anche dina in mancanza da Pavel, qua ha comunicato l'Uffizio federale per il provvedimento economico del paese. Concret, già è per supplements da protein per il Pavel da Porcs, Armenz e Pulom. Per via del livello basso, l'aua sei attualmente difficile da trasportare il Pavel sin il Rhein. Plin avanti è tierda mai in Pavel Sic per via della sicira che continuesce. Per cui aggiuntesce nel spurs per parte da pli proteins al Pavel d'animals. In Germania ha Berbel Bass demissionato sorprendentemente come ministro della Lavur, plin avanti a Lergius es Uffizi da co-presidente della SPD. Qua ha cominciato la politica da Ciuncanto Ocions. Ella ha informato tanto il cancelliere Tudec Friedrich Merz, scuers es co-presidente della SPD Lars Klingbeil. Sco motiv ha Bass nominato la morte di sia figliastra, ma er attaches pubbliche sord las ricces della CDU, il partenari da coalizione. Nus Resteingist in Germania, la Fiera de Codis a Frankfurt ide fin domenica sera. La pli grande Fiera de Codis del mondo ha attrat 236.000 visitatres e visitatres da 137 paesi. In zig pli pauc che l'on avant, quai han comunicals organisaturs. Paesi ospitanza è questo on sta la Cechia. Lauteron vigne quai ad esser il Cile. Ed è nel Nepal una inundazione andeccia destruì numerose baiezze e pli respons. Almeno 5 persone sono sparite. L'armada ha evacuato pli persone con helicopters, han comunicato le autorità locali. In una regione montagnarda nel nord-est della capitale Kathmandu si è in flumi sulla riva. Ordavant si è rotto il mir de serra natural che si è formato ventre in bova. Per la vusta in morte passa 1.400 persone di inundazioni disastrose in la regione da confin con il Tibet.
2: La meteo.
1: Levant mesi dati anche ieri auto in las valades del nord, uscigliò dati lentir di Blair Soleil. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 17 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Brand per il D.
4: Am prim gi de lavur de lema nova cun sei ce nu a un pau steuncas, depende con Selvadia che la fin d'em è stada, l'indis gis e quei gi cun sei un pau zur dumandaus a chefs zur motivai. A però si nega a cort se su ente la snof scapa e la pausa de caffè. Gergine Janchi, ascionin mumenet avonca scapa, salu, mainza. Mainza.

0: sün.
1: Cu la novissima da Bibi va plan che da presenza in tournea e si veniu dies vergau la snof cu e nus dat RTR Stein in prima ga en riccia per gratulaot quai per in duo in umma din donna venza sur niu posta cun auguris in ei il Fadri Hefner che da casa el vicente di Juarsin a guarda Fadri Hefner en sceo zozza vonciun continons at enta Valzon Pieder e si la Maria Derungs Schmid ka sa festival lauta via dicna da 90 seasons. Cica patraccia videvus cun ce balz plaits, ce regal musical vitir udisco adina cui vendulas 12 a mesa. E adu sera numero 12 del mens d'October. Pinada, aspetta, nu a chi va parella.
2: La copina.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
1: Nossa desiderada scadiola da natalizi fa via di el nom de Tier Cei, jubilar ca natalizi ozils 12 d'October. Decidus a cici de vus Caterina Bu a telefonescia 0800 20 21 30. Ci sa forse su dinza di a scione in corte.

0: Ma dusse venienza ort las Marveglias, a nostra scadiola la fa via della bella foppa.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: A zwar vai si set BNG Maria Casanova.
3: BNG Gerbina.
0: In a giubilare il vic, in a vigina.
3: Yeah, la Lisbeth Kvigeli Kdops ha ot acionta si a tons, ed io les gratulade alla decor, gli avvisa tut bien, a vina von buona sanadad, e la mince ton de sbatter. Aber io gli avvisa la della tut bien, a che non sono tau più ne mince ton la via zurena de no.
0: Ah, ma figliesi magari in spasigiada?
3: Oh, sin sono tau, perché io manca zurena de no e la biagava in casa, sta daina patterlada.
0: Ah ja, forse se vesen se un oz da da il meu na gratula pio cionta set aval alla Elisabeth Cavigeli.
3: De, jetzt vinyo fein pinche visita.
0: Ah, allu forse alla udeu, a shock shenze lu esco surpresa, alla il pacchetto che arrivano con la scadiola da RTR per la Elisabeth. Nisci dozza vono cionta set ons. Shalu, Maria Casanova, in bigia set. Es ist schon bi blau, als du leike Splendura vieti?
3: Nein, nein, ich bin tut mi blau.
0: Ah, es ist ein Tick.
3: Ein Vigno,
0: ich permette le Vigno. Ein Schock, die nicht Meteorologs man sehen, es hat schon ein Tier da mehr. Sie weiß, wo der Vigno bi blau. Besser leike. Maria, doch in altra ga?
3: Ja, Bujen, dann grazie il Fitch.
0: Grazie a lei per il telefono. Ciao!
3: Ciao,
0: Gerdinen,
3: grazie
0: a te. Amone, dils telefons vessens se veu in planie massa scatles kunen scadiola si ascalina utimordio, aber qualsca nos vugiu la chance prendei toch gratuleilo, sventelas 12 mese che ovia radio e tevigei musica per via scarni vossa cara.

0: Dussa avanti che cincerlau da quaia da ciaia della fin d'emma con Natalia Diller che sorprende della snova mesa. Ci vengono buona meglio, sciamo quella pausa artificiale magari.
1: Quei artisti, no? Quei trova quei incidenti.
0: Artisti, meu arte è fin, però sono da meu teu anceiva. Io faccio sonda il check-out, stanno venerdì, venerdì lanciano una nuova ronda, va da una proposta, sonda da una proposta, ir e moina.
1: Also, è sperci da almeno due. E credo che questo punto questa volta è possibile da c'è terrore. Also, non si cerca di dire che ci do 30 rotte in c'è da fu. E credo che questo è semplicemente una volta ir in c'è da fu e guardare intorno. C'è una chat tu ad insomma in cerefe, ci non spiglia forse niente più vera. Ci svezza di per di, non sdrova però in cerefe.
0: A rimarcabile, cani gin frie da dai in cucina.
1: Hai, appunto.
0: Ah, forse sa me squintic.
1: Hai, forse andate ir in cerefe, guardare intorno, c'è una chat là, ci non ho savur.
0: Lì è poi buia la mia cucina, dico sincero.
1: E va una volta. e non sapevo che niente dirce è de o senza. Un tempo era quella una roba ci dare per me d'intorno, ma credo che non dare loro mai mia veglia e loro dare di tu.
0: Ah, c'è buono.
1: Ma è senza usa come inizia era la stagione in cui ci si trova quella ciò 30 anni più su venza.
0: Vai tu svenza per sciogli da ovvieti per essere per il quarto di della nostra nuova ronda.
1: E crei loro almeno in due telefoni.
0: Io sono da buona spronza. Dei gas vide in vegni in quarta las dies con vostra fantasia. L'indigis è una rubrica online, ha?
1: Hai, ben preciso. Nos redaktors online è infatti una lavorata con un articolo e l'ho dato da leggere enorm geres cifras. Ci trova mi cittente fatta un po' sostegn per in leggere elles e per cui vengono in redaktur ence las deger in quart. Raccontare un po' in depuso da quist enorm articolo.
0: Ah, shalou. Bien divertimento, vi ne vanno con RTR, con Natalia, che sorprende, Giorgine Janchi è neven, sto bì che mai a stiau, non c'è, qua gi, qual è ma nuova con vus, continuai bene, agis quittau de vus, tocca alla prossima, ste legers.

E nos cominciamo a ciò in efna nove d'utuon. La buon'ora è a sciur, frasce, del seve mezz'dias domanda sei da ciò. Perciò ci so, insomma, piglio con sé una giacca. Ma bain, ed è enorme gugente l'utuon, e dusce es giuvisio se semplicemente un bel lundes di. Un microfono per voi, sua sa Natalia Deller. E noi cominciamo l'ora con nuova musica di Ray Garvey con Imran. Rivers alla nom. Das nove mezz, buon dì.

0: Ecco la Rosalia, es a tempo de giuvir. Va per 40 francs. L'ultimo giorno era quel fitch quiet de nos cecciosas. Guarda eins, quens telefons ci da oz.
1: Cecciosas.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. I follow. CH.
0: E sono in mince casa pronta. Ed esperes vos er. 40 francs in forma de bons d'occhio da guadagnir. Ils cevazins sono quists ca.
3: La chance d'ovri in cugina ed è nil bon. La chance na negina savur. La chance dati de comprar.
0: Nola 800, 20, 25, 30. Provei a vossa fortuna de guadagnir ils bons di folor. Il prim telefon sclingia. Erter Natalia, buon di, ci è il telefon?
4: Ja, bien di, che ho eduf de suain.
0: Buon di.
4: Io dico quella rola pupic in sa dovrasco sigentemente.
0: La rola de palperi. Docque, naturemens ince de fesci, nos oggi de serviettes, docque er ein til bagn per sentir lore ils memes. La rola de palperi, nu cercianze però don Imelda.
4: Boh.
0: Grazie per il telefono, in bel di.
4: Addio. Ciao. Grazie.
0: E noi continuiamo con la seconda proposta. RTR, buondì, ci slendervi.
5: Buondì, carita, che salta.
0: Buondì, donna Rita. Con c'è prova?
5: Il savon.
0: Il savon. Ha, fitch simple. Do quanti il bagno, do quanti c'è da fè, do quanti da comprare. E tu a tenor savon non ho nerne un giuna savur, ha?
5: Bien.
0: Ah, il savon non esco però nerna donna Rita, mi displeggio. Grazie, Fitch. Bel di, addio. Dimene, due proposte. O quei do. No lo scendo, 20, 25, 30. Ci prova forse erencia. Qualcosa ci do in c'è da fè. Ci do anche il bagno. Ci do da comprare. E ci non ho un gino savur. No lo scendo, 20, 25, 30. Forse c'è qualche rischio. Be curaggi e non fai un guate se vuoi svegliare fosse. E tu sei sclinge proprio in il terzo telefono. RTR, buon dì, c'è il telefono.
4: Che ho che vigili Margherita.
0: Allegra.
4: Se vesco qua forse essere una spugna.
0: Una spugna. Claire, è quella. Hai il bagno di c'è da fai da comprare in un osso vur. Buona proposta, ma è la spugna. Non cerciai in oz.
4: Lo studiai in
0: Grazie per il telefono.

0: Adia.
1: Adia.
0: La spungia non es quei nerna. Ed è creiper oz. Fininza l'ora è un fitch contente con mie tre proposte de mem giovainza per 50 francs.
2: C'è ciausas.
3: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch

Con musica italiana da Giussi Ferreri, ma il cielo è sempre più blu e si tanto cingens las dis. Las dis naturalmente scodina las novitets e si vince occupains nus con un per domandas punto costs. Ma na costs che nus vains une minciun, ma bain costs che finenches em. Che tuoc insomma tels costs de personel, per che crescen quels e di nua crescen i. Tut qui, a nostra redazione online provo da chatter ora. C'è ci do scegliente da leggere in quell'articolo, nis vus a savair les 10 d'un quart cotter RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: En vista la mancanza da Pavel d'Animalstat, la Confederazione Liber si as reservas. Ed in Germania si retira la ministra della Lavura e co-presidente della SPD Bärbel Bass per immediat, quai per motivs personals. Quai in dus temas ozzelas dias, al microfono Urs Müller. Bienvenue. A partir da quest temna dat la Confederazione Liber Pavels d'Animal supplementar dallas reservas obbligatoricas per l'agricoltura. In Svizzera detti nomnada main anche dina in mancanza da Pavel, quai ha comunicato l'Uffizi federal per il provvediment economic dal Pajais. Concret già è per supplements de protein per il Pavel da Ports, Armens e Pulom. Per via del nivel bas de l'aua sai actualment difficil da transportare il Pavels in Rhein. Pline avant è tierde main Pavel Sitch per via della sicira che continuescia. Per quai aggiuntescien il spurs per part de pli protein al Pavel d'animals. In Germania ha Bärbel Bass demissiona per immediat sco ministra della Lavur, plin avant tete ella era giù ses uffizi da co-presidenta della SPD, quai ha cominciato la politica da ciuncanto cions. Ella aia informata ant il cancellier tudesch Friedrich Merz sco era il co-president della SPD Lars Klingbeil. Sco motiv ha Bass nomna la morte de sia figliastra, ma er attaches publica sord las riches della CDU, il partenari da coalizion. Ella aia ritardai blocca proiects de reforma, uscia las renfaces della CDU. La Corea del Nord ha de nova main testa pliras raquetes balisticas, quai ha comunicat l'armada sud-coreana. Almain duas raquetes sain sguladas in direcziun della mar giapponaisa. La Corea del Nord reagesce uscia sin in test sud-coreana vant paucs dis. Dapi il 2022 ha il regime dal potentat Kim Jong-un augmenta marcanta main ses testa raquetes. Ed en il Nepal ha in inundazione andece distruì numerus baiez e pli respons. Almain 5 persone sain sparides. L'armada aia evacua pli res persones con helicopters, an comunicales autoritats. En in region Montagnarda, in il nord-vest, la capitale Kathmandu, saia in flumi sur la riva O. Ordavan saia rut in mir de serra natural che saia sa forma sventri na bova. Per la vusta in mortes passa 1400 persones d'inundazions desastruses en la region de confin con il Tibet.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sull'egli all'entir grigiun. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e fin 17 gradi in la region de Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Ils costs crescen. Questa frase consta quasi dappertutto. Sei quei costs privats, costs che firmes em, ma er costs che finanzes em, per tutte le differenti amministrazioni e lavori che em denir fattes. Ma in ua crescen c'è costs al più ferm. Una domanda che la nostra redazione online ha provato a rispondere. C'è che siamo allora precisi a tua ora, quei udinsnus in pochi minuti, al microfono per voi Natalia Deller.

0: Eruscher is a botless dish ed un quart. Eruscher ens occupain sus vossa darciò con quel ciò sa ci do nof su nostra pagina online. Una delle più grandi sfide per finanzas su naturalmente le finanzas. Avere vuonte raps per finanziare infrastrutture, personale e tutti i servizi che una finanza stu o vol naturalmente erporger non è ad una simpel. E c'è ci do l'ore un öl in quel connex e ci impostito il scorso del personale crescen ad un crescer. Ma c'è sunco als motivs e cu scu vezza scu guarda cu svilup insomma ora. Zora precisa que da cuosa de leger propi bger sun rtr.ch. Alexi Baselge della redazione online e so sa cater me al studio. Alexi, c'è o ti redazione ose in se fat precis?
1: Stiavo Natalia. Sco ti ha schon detto che il scurs del personale delle Svischnionche cresce ed increscia. A padaina surveste da quai, vanno sfirsinesi le dies pli grande Svischnionche del Grigion. Quei in tonnels marcaus da quera tavau, den tonnels center delle Regions, sco Ion, Schuel, Nisoi Morezzi. A lui vanno seun di scurriu culmanada da Juffezi de Svischnionche per mettere in relazione quelle smidades.
0: Die meine Idee sind so wichtig, der Puls Differenz löst, kann deklarieren oder appunto al Kontext, ma se in der Welt eins genus diskurins in po de püde que. Che wele insomma sku kurs de personal.
1: Als kurs de personal kompeien total kurs de personal alles differentes funktions, schele wie schnell ke so brende setze le funktion in incumbenza. Que per to che per exempel administration ad personal al sportei de le wie schnell ke Denton ella scolastas ed scolasts, als servicultures, als pedels, ed ella jau ca fa libre les voies durontium viren. I da de tote sort survecs ed incumbenses, dependem pau cioi ca le vischneunca porge tot.
0: E scusem lura quis cuorst so se sviluppos als ultims ans?
1: Dent als ons 2020 e 2024 en als cuorst s'augmentai en media per circa 14 pacien. Pia schiene wie schnell und kann auch 10 Millionen Francs per Personal, für so ein Quail 2024 lust ein 10 Millionen. A forse un in per Zifres per deine Idee de les Dimensions. Al Macau de Quera, die will 2024, kostet der Personal de plicke 28 Millionen Francs, quere die el pli grand liu Grigion. Tavau hat auch an tuan 40 Millionen, so Morezzi 30 Millionen, a wie schnell und kann schon Jon, Schuel, ni domat, antia circa 15 Millionen Francs.
0: Idees, die meine propi summes enormes der Raps, ma klar, la lietstunde tire mei surfnir la peia, c'è son els motivs per quists auch meins dels quests?
1: Che ho dati divers motivs, ed els un papart fech differenz tot an olle wie schneunke, also ihr schwides. Der not Thomas Kollecker, al manada de Juffizi de Schneunkes del Kanton Grigion, pudessen als Kurskresche per voie de Platzes supplementares, per voie de pli prestations, ni semple mein per voie dels augments de paga, adels Kursts, pi inflation. Tja, kada enei, questa buodin en relation col svilup de la population. In a population che cresce, po augmenta als Kursts, in a population che se reduzesce den ton e.
0: Schuess quell'or insomma de deklarier?
1: Lesbo deklara memia in detail po quei kinsadie legia gli articles in RTRCH, aber con ina population pli gronda trovi normalmein de pli jaut pel survecs. Cum pli pau chieu dati denton vinovon incumbenses kinstommen tane, a quelles kusten lue vinovon.
0: Mm-hmm. Ok. E c'è da quell'or ence per ulteriurs facturs?
1: In importante factura è il fusions da quelle sagie d'aue di ne puspai el grigion. I lanzion, i scuol, administration nots territoris clara main pli grons, scoi de pli infrastruttura, survecs, che bia autres vischneunkes. Es in quels exempels venus d'au in ei.
0: Di mene is rende in mince cas da leger quell'articel resta be ence la domanda, Alexi, in ua chatti quel sin rtr.ch?
1: Actual meina quei puli si som le pagina. Pli tard ston ins lu scola un pau in giu, e gli artecel reste denton sigia un in temps si l'en prima pagina.
0: Dimene, se volais ira leger de pisur dels cuosts, ce vginences em, lo recetais vus quei osas in rtr.ch, grazie fic Alexi Baselge, e appunto per to quals ci non em, usa forse giuste temp de dir un clic, vus al cetais usciliu l'ora simplemente scola funcțiun de la cercia.
2: per vos, cun vos.

0: RTR in lündischdi in 30 minuten les DJ-Mates, c'è doque oz da fer.
1: Il Challenger.
0: Un'occurrenza sta sul programma. A Müstair sta un concert internazionale da fatte sul programma. Ed è un concert per orgel e clavezin del Jonathan e Tom Scott. Els sono da Manchester in Grande Britannia. Els sono in questa sera in tila beselgia o spitz a Müstair e quella sera alle 8:15. E giovis buon divertimento ed un bel concert.
1: Il Challenger.
0: E adesso è per vostra Zuraglia, un classico di Prinzen.

0: Elton John, I'm Still Standing. Nus veins lündeschdi eins mezzils durch d'October. Ed in März es cumparida la novella de debüt de Bibi Vaplan, Lina Nectar 37. Ma quei non es tuot. Oltre da quei, o ella allora presentò insieme con sia team al program de concert. E sur da quei volains nus usa discurrer un po'. Ella ha anche pubblicato nuova musica e ora venne a dire naturalmente concerti. Concerti in un mondo emozionale con storia. In giovedì sera è allora la tournée in alla stazione a Turic. Anzi, la tournée fa stazione a Turic, meglio dit. E qui è il Bogen F. E noi vogliamo sapere, da Bibi Vaplan, c'è ci dà che scoprim l'istorgia o appunto le canzoni.
1: Il processo di creare questo progetto è stato molto interessante. Il primo è scritto il Kuders, l'istoria, e questo era proprio per me mega duro. Mi sono detto che era proprio sotto mai se ci provavo a scrivere. E questo ha voluto blare forza, perché questo non è, si mangiano una sola usata di scrivere. E dopo aveva in sé una sezione di due mesi, una di ricevere il clavecin, e ha cercato la musica, e ha registrato. E loro le fare le canzoni, ma in ogni volta si mangia. E pur che loro cominciano a scrivere il testo delle canzoni, ci sono colliate naturalmente col mondo della storia. Loro, che avevano loro il testo delle canzoni, e loro non era tutta la musica.
0: E Bibi Vaplan da loro concerti in tutta la Svizzera e il 15 ottobre appunto a Turic. Ma è Turic per ella un lo speciale per dire un concerto?
1: Ma prima è naturalmente il Bogen F un fitch bel lo per suonare, era un conscient lo. E Claire, fitch blare, da mie amie, e da mie amie, stan Turicio vicinanza. Qui sull'Umbrain sono in paese dell'Ungi, dove vende tutti. Questo c'è cognos l'Ungi, c'è niente. E questo per me è naturalmente fitch bel, da essere Turicio, c'è in paese il centro. E haide di incontrare loro a blare, c'è cognos bain.
0: Ed un artista che da un concerto vuole ad un pubblico un sente bene o ha un sentimento speciale. Scu vuole essere Bibi Vaplan che il pubblico un sente zieve un concerto, giusto zieve il concerto anche il Bogen F.
1: Quando creare la popcorn opera per me, se il mese di vista che la gente viene ora del concerto con Öls, Lüjains e con bocca aperta. E qua però la popcorn opera a funzionare proprio la gente era vincita. E aveva da questo c'è andato, è stato il primo ricciato a digerire tutto questo. E per la luna nectar abbiamo visto che ci vanno ora con un cuore in pli con la magia da Javus e dello scempada hai un bonder da vo la formula della fortuna.
0: E se vous voulez lasciar implir o se vos cor. Al concert e la prelezione or della novella de debut de Bibi Vaplan, Lina Nectar 37. In giov de saira, el 15 d'October al Bogen F a Turic, al concert qual comienza la saira, les 8 mezz, giovis bun divertiment.

0: E con Meghan Trainor e Get In Girl, eso es temp per l'impisamaint del di, nus nom nains quella d'una Impuls.
1: RTR Impuls.
0: E dots doc per vus Impuls della Paola Casut Vincenz sur della pazienza del palpiri.
2: Pupi a pazienza. Ella guarda tutto quel che viene messo a dire ad El. Pomox fa il pupì e prende si fino ad impetraccio. El ni se lamenta ni storide tutto quel che si accende in El. Pustaps che van giunge da quel che van ves da mettersi il pupì sul manzo a quel che scrive si se spetraccio. E per quel che sorvegnano in gente meo nels pupials se derase in mon individual con scartiras maligiades a talas che trovan Paola fantasia per se veleger quel che veniu scritsi. Les lignes de Bustabs continuation van in riccia, ma nitzen patratz, patratz che deventen liungs e raguenten senza fini misericordia gie per bucala. Alludat il spleitz e les lignes che attaccan enten i vina vonsch coscienza cioi che veniu trace dies ed ins ed insavo per cioi. Pupi a pazienza. Ad entr tutti spetrats conformai in Bustabs e linges, dati les pauses, les lucas, dentr il spleitz, les linges vites che datan in batterdil, dentr il nuot e quel casuanda. In momempel pabel, che sa de rasa sentiments ed emozions, de di moment sincel.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: En vista la mancanza da Pavel d'Animalstat, la Confederazione Libera si es reservas ed l'entir mun vivono dine da pli ufanze e giuvenils en pupira. Qua in dusas temas alza la sendisch, al microfono Urs Müller, BNG. A partir da questa temna dat la Confederazione Libera Pavel d'Animals supplementar delle riserve obbligatorie per l'agricoltura. In Svizzera detti non ha mai anche dinna in mancanza da Pavel, che ha cominciato l'Uffizio federale per il provvedimento economico dal paese. Concret giaia per supplements de protein per il Pavel da Porz, Armense e Pulom. Per via del livello basso, l'aua è attualmente difficile da trasportare il Pavel sin il Rhein. Prima van detti erde mai in Pavel sic per via della sicira che continuescia. In Germania ha Bärbel Bas dimissionà per immediat sco ministra della Lavur. Prima van detti ella ergius ed uffizi da co-presidente della SPD. Quai ha cominciato la politica da ciuncanto a cionz. Ella aia informata ante il cancelliere Friedrich Merz sco er il co-presidente della SPD Lars Klingbeil ozza bunura. Sco motiv ha Bas nomina la morte de sia figliastra maer attaches publica sor de las riches della CDU, il partenari da coalizion. Ella aia ritarda e blocca proiects de reforma, uscia las renfaces della CDU. Per la prima giada de Pisa di Jones e la povradat mondiale puspesa augmentata. Intant vivien 1,2 miliardes umans in povradat, quai sein brumen ciuncant 2 milions de pli canclon avant, ein en in lof rapport dal program de las Nazions Unides per il svilup. Passa la mesedat de las persunas pertuciades sein ufans e juvenils, quai surtot en l'Africa ed en l'Asia del Sidost. Il rapport ne risguarda bicmo aspects finanziali, ma bain ernausches condizions de viver, sco per exempel ne gin accesse daua da baivernetta u erla formazion. La Corea del Nord ha da nova mainte sta pliras raketes balistiques, quae ha cominciato l'armada sudcoreana. Almain duas raketes sein sgulades in direzione della mar giapponese. La Corea del Nord reagisce uscia sin in test sudcoreana van paux dies. Dapi il 2022 al regime dal potentat Kim Jong-un augmenta marcante main ses test raketas.
2: La meteo.
1: Ozza tibler sull'eglien in tir centun, la temperatura maximale è tranter 13 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 17 gradi in la regione da Quira. Da maun avant mesiesi savent sulla lief, il sventer mesiesi forma l'ura dinne da pli nivels, quai da rotund 17 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Durant 20 anni della sua vita ha ricercato il ramasso di storia da sia e cliva. E ha ricercato il ramasso fatti storici delle famiglie in cappelle, in archivi di Fginenza e del Cantun, tutto materiale che ha al fine scritto in Kudas.
4: Ma scrive che ti ha mai scritto? Questo è tutt'altro che semplice. C'è chi scrive, avete il canale da pupì, massa, avanti, non c'è avere un fil che non sa di ben questo anno dovrà.
3: Hai, precis quei dies John Battista Manetsch de Montpemedel. Ens duas ans es comparia sia prüm cudes de dicio a l'istorgia de sia uclive nativa. La fin d'october comparisce l'ora uasa sia seguand ovra. Depü de la vita e de las ovras de John Battista Manetsch, doque uasa ca i la prossima mezz'ura, el microfon per vus Natalia Diller, belce vus stais con nus.

0: Ils Beatles con Yesterday. Mumpe Medel, als Gualzers e lur istorgia. Que es il titel del prüm cudes che John Batista Manich o scrit e publiciò del 2024. Spot um ander, che o insomma motivò il pur de Mumpe Medel de insomma scriver un cudes con l'istorgia de si affinencia. Che o propi do o se quist stumpel per una tela lavur?
1: Als anno 80, qui ho sono in Scoscopur, all'Alpa Zollen in Fitch, Liechtenstein, er in Alp, da Vacas, senza Access, con i jeans baguette, da Tai, proprio in una Alp, che certificava bo alle pretensioni domandate, insomma, bo. Allora, io ho l'iniziativa da Senaco all'Alp, in Zellu, insieme con Medele, sono venuto a realizzare lanciati in Access provvisoric. Allora, sono in Svizzera per planizzare un progetto più grande. Allora, questo museo che quell'Alp, il possesso di quell'Alp, era insomma un aiuto francaus, non si aveva proprio consigliato di chi ha dall'Alp. Con qualche medal, allora, è chiaro che la Vishnanka, tiriamo un po' medal, e riapre insomma buon, chiaro, ai quei del vicinari, ai quei del vicino privato. Allora, io sto mettendo ad un curriso enter.
0: E anche il cuore di John Battista Manetti può leggere interessanti informazioni sulle famiglie, la vita purile, il sviluppo economico, società, tradizione, ma è disgrazia che la popolazione di Mumpe Medel o vivia gli ultimi centinaia. Una delle più grandi problematiche che oggi era il provvedimento d'ova.
1: Qualche effetto drammatico, allora questo abbiamo una domenica, il Pierval era a messa, poi era da 6 ore tutto questo aveva messa, questo che stava nella voce era fuori in spinz, quello che era in stiva, una persona più veglia, una persona malzona. In quel momento che hanno scelto per già, veniva in visuvrasiera in un salmo di segno, a tre uomini di siat, a quelli hanno già ben patrati immediati d'intercurì, adesso hanno deliberato a Fons, che erano sarai in stiva, a quella persona che era in telecchia molzauna. Cioè lui fosse quelli più probabili bergiai, con grande probabilità bergiai.
0: Non c'era quinta John Battista Manetti. Il provvedimento dove sarebbe un dei suggeri capiti che lo arconò in sia cudes dell'istorgia di Mumpe Medel. So dall'infanzia e formazione ed una graziosa istorgia ci dà da leggere in sia nove cudes ci comparisce alla fine del mais ed in allora in c'è enzles undece mezz.
2: Sometimes I really wonder how it came. Drag me into the board to start the game. I knew you were the winner type. Rushed into level two like reckless fools. Never talked about the rules. Now I'm 5 steps behind.

0: Giganto con Casa Dus. La vita del passo è scocciosa ci accompagna il mincedì di Gian Battista Manetsch, ci vive a Montpemedel. E l'ho 71 anni e scrivere le storie di Sielu è stato un grande hobby e mi sono dels ultimi passi 30 anni. Gian Battista Manetsch è stato il 14 evel de 15 i fans. Sia babbo va in resce di un bain puril, ma c'è sommis va el insomma scu giuven.
1: Nichin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quel che vi incomandavo. E in tras qua, quando riesci, ti è buon fece e ti va a venire. Ti va a buon al mondo, se non vuoi lunch ne vende un pezzo, lui vede se ti è buon bien. E qua forse sono in te quel che lui non ha per sento il plantahof che non c'è. Perché sono stausi a casa, lui non c'è da sviluppare.
0: Auschwitz war wel decis de tventir falegnam, ma per vide la persa d'udida, sin un uraglia o quell'ora genom, schwir sul plan B, tventir pur. E que es loro tventò in scola della vita pel giovenom.
1: Absolutamente, que stau prima la scola della vita, prima si stau a Lungac, sco vicino a Montpemedel, ni abitone a Montpemedel, si struge venis confrontaus con tudesch, ni fei pauc, alluvasti al plantahof, ne ucchiei tot tudesch, Io avevo luce il collegio, ma io forse io che avevo in una certa madirezza, cioè in cui io sono di là, io avevo già i vons. Ad io avevo una grande esperienza e la pratica, cioè. Ad in scuola sono io venuto sempre attivo, io ad in faccio parte della discussione, scolastica, anche rigiù mai lui allungati, ed io acceptavo quei, quei agitavo mai, norm. Allora, se ho venuto l'ambizione per dire tutti a un musa che era buono, ma non stupido, perché non veniva venuto un naus. Allora, io faccio il primo esame d'apprendizzati, vado qui sotto. Allora, io sento il secondo, vado su fare il primo esame, sco pur, col diploma federale, ma sco pur. Però, in sento, vado si decidere di fare la scuola di un manadre managi. Con l'intenzione di stare qui, qui all'umezzo momento che si in quella via, da tutti non provare a fare la sua maestra.
0: Gian Battista Manetsch, es cresce su scupur, scu persona o allora surpigliò bgers uffizi de responsabilità in bgers cusals administrazion in sia region. El vava marido, oggi è famiglia ed una grande amur es ad una restida, quella del scriver. Als 30 d'Oktober compere allora uessa sia seguant cudes, dedicio a sia famiglia. La domanda è questa seguant ovra, allora insomma di interesse per il rest della popolazione del Grigion.
1: Ma per me è quella buona genealogia di una famiglia, ma è una storia che una famiglia di quella grandezza si deve insomma vivere, a survivere, finanzialmente, mettersi in mezzo la vivonda, se vi resti per tutti. E quello che ho forse, grazie per il resti, qui è stato, io avevo 60 anni, che la sua grande adice, la sedina è stata male, che non sveglia siate fragliunz, giovani, mostrai la sepoltura dei fragliunz, te la disgrazia al motivo se gli stavo e svevi un buon resti e calzese da tai per noi e ha un buon suggiato da prendere noi e la società per cui non svevi un buon calzese quel codice è un codice che mostra sì che una famiglia grande se aveva vivere, survivere più baul cosa survivava insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie più baul questa è una copia da un'ambia altre famiglie.
0: Di mene la risposta è sì, questa seconda ovra è in mince casa è interessante per tutti gli altri. Dopo il suo della vita di Gian Battista Manetsch, suo di sue ovre scritte e fatti ci vengono proprio sur la pelle, potrei sostenere il nostro profilo il più attuale, che questa sera alle 6:30 o è già usa o più tardi cura e di noce vos volais su un play RTR.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: La Eileen Alistair, where's the fun? Les Undes e Metz, erosche is a temper les novitets con Urs Müller.
1: In Svizzer potesse il numero di studenti crescere per passare 20% in 305.000 fino al 2035, quale ha cominciato l'Uffizio federale di statistica. In quel momento si riduzisce per contro il numero di fans di scuola. A partire da questa emna dat la Confederazione liber pavel d'animal supplementare dalle riserve obbligatorie. In Svizzera detti in un'ada mai anche dina in mancanza da pavel, quai ha cominciato l'Uffizio federale per il provvedimento economico dal paese. Ed in Germania ha Bärbel Bass dimissionato per immediato come ministro del lavoro. Ben avanti detti alla Ergius es Uffizio da co-presidente della SPD. Trant l'auter per motivi familiars, quai a cominciare la politica da Ciuncantoc ons.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conseglazione sostegno in casa di solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Alziva mezzida quei bigger solagli e quei intorno al centun grigion la temperatura maximale è 33 gros in inge di notte, 15 gros e la surselva è 17 gros in la regione da cuira. Da mem ens mezzdi e scolore ince su vent sulla lif, alziva mezzdi da quei però ad una da più nuvles. Local mange po quell'ora era ince 20 bleic, quater var 16 gros a cuira.

0: lingua tudaistia qui, e lura isa halder da discur tudaist. La lingua che n'ha impreis il prüm is schon tudaist.
1: L'incontro del gimnasio della Clostra Mustei con gli abitanti e le abitanti della scuola. L'incontro della Surselva in Engedina. Quel è il tema che ha detto qui Stefano Aduna per guardare le dudes e con un clic c'è tutto il contenuto che sono produzioni del scolare tra noi online su rtr.ch.

0: trop de raisons. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison.
1: Temps de dire à Genter. Pel moment dici adia, mio nome Natalia Diller, Toni Paltera, Zurpiglia col magazine e noi siamo in l'ora in buon 40 minuti per le gratulazioni. Fin più tardi.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Sur Silvan an scola an Steins da Rumantsch Grischun, a Trin pretende in iniziativa che la Midada. La saientada del viadukt da Castiel, tra la Coira e da Rosa, è stata corretta. La retica vece gira Lubencia, della Procura Pubblica di Grischun. A Lyon, da si dare una halla da trainamento per freestyle con snowboard e skis, in halla fis un novum in Europa.
2: Ah, io vince gira da una. Un tic special maleg che voglio, aber questa è una chance per noi, la nostra regione, è una buona causa per gli volteci. No?
1: E bella pe, seconda liga, coggioia sportiva manch val Poschiavo, calcio e una rola centrale.
3: Mi chiamo Menge Schautrennen in den Augen, wenn ich unsere Spiele anschaue, wie unsere Leute einfach voll tragen.
1: L'armas de Spir Plagier della Comunanza, Becengal dall'Equipa. Ein Mikrofon, Bell ist es con Nox, Toni Poltera. Sur Silvan Ansteins der Rumantsch Grischun. A Trin vuol gist per quella domanda, si vo pilungatsch d'instruktion an scola. In a iniziativa di Pivel, les pretender che la midada an avostil. Sur Silvan, Alice Bertoc.
4: Iniziando l'efficiente è Fabio Caprez de Trin, e te ferini amna al rimnau la mese dat delle sottoscriptions necessarias. Perché l'iniziativa se gli valevla, drovi cina dodis sottoscriptions. Tenor Caprez e gli alla fine mira di inoltrare l'iniziativa per tornati agli idiomi in scuola, se il pittart tocca la fine di dicembre alla visneunca de Trin. Indils motivs centrals per l'iniziativa segge la ferma coligazione che gli abitanti di Trin agen culla sur selva. Questa muossi ora van tot al temps liber. Trin era stadina delle 23 vischneunches grigiunas che avevan decideu da fa parte alla fase da pionier con l'alfabetizzazione in Rumantsch Grischun pigliando da scuola 2007-2012.
1: La salientata del viaduct de Castiel tra Coira e da Rosa dalla via ferretica che è stata un urden, che io dice ossa la Procura Pubblica di Grischun e messa ad acta la procedura penale. Milena Bassin.
5: La detonazione ha avuto 2 anni bis per discussions. Il Uffizio Federale per Traffic ha invitato alla via fieretica che la ege salientò il viadukt senza il permesso necessario. La retica è genempe be domandò per una renaturalizzazione della punt, però senza detonazione. Il permesso per fabbricare in avos è già la Confederazione do. Il 13 maggio 2024 saia il viadukt de Castiel per ogni salientò. Un affare de fabbrica è già da quel tempo argomentò la detonazione or de motivi de giurezza, che la via fieretica declarò. Sinque è già la via fier sclaria che col posto del fat Chantunel e quel è già do l'us verda. Da domandare anche una volta tra la Confederazione è già smanciò. La Procura Pubblica ha intercurito questo caso ed è sniet la conclusione che qui non è già un giunge comando di salientare la punta, o se non è già la retica contraffatta ad un giunge retto. Qui ha la Procura Pubblica comunicato su una domanda del giornale regionale del SRF, o se è la procedura livreda e la decisione è in vigor.
1: Il magazzino di mezz'è è stato abbandonato in Grischun e già a livello nazionale e va per le riserve di nutrimento dell'agricoltura, le novità con Ursin Kadish.
6: La Confederazione dat liber Pavel d'animal supplementar dalle riserve obbligatorie per l'agricoltura. In Svizzera detiene un nada mai nancadina in mancanza da Pavel, quai comunicesce l'Uffizio Federale per il provvedimento economico del Paese. Concret, giaia per supplements da protein per il Pavel da Porcs, Armens e Pulom. Per vide il livello bas dell'aua sia attualmente difficile da trasportare Pavels in il Rhein e più avanti detia era da main Pavel Sic per vide la sicira che continuesce, per cui aggiunten pures e purs per parts de pli proteins al Pavel d'animals. In Svizzera dati ils proxims diagions da pli studentes e students e da main scolars e scolars primars. Tenor l'Uffizio Federale per Statistica cresce il numero di studenti e studenti universitari per 20% nel decurso dei prossimi 10 anni, quasi in buon 300.000 persone. Il sviluppo contrario è l'Uffizio Federale per la scuola primaria, Zuenter che il numero di scolari e scolari è cresciuto continuatamente in gli ultimi anni, quinta l'Ufficio federale per statistica con una digren per il prossimo anno. Quai 30 router sono in base al numero di nascenze che cessia. L'Unione Europea ha deciso un pacchetto di sanzioni da record contro la Russia e l'industria da guerra russa. Radunt 1600 ulteriori persone, firme ed organizzazioni sono in la lista di sanzioni, comunica l'incumbenzata per l'exterior dell'UE, Kaja Kallas. Per tutti i casi, soprattutto attori che hanno a fare con la produzione di rakete balistiche, però era producente di droni e plazzals navals per submarini. Le misure penali stanno dal gelar facultats, scomandar da mettere a disposizione da ners o era scomons d'entrare in lui. In la Germania ha Bärbel Bas demissionà per immediat, quai sco-ministra della lavur ed era sco-co-presidente della SPD. Sco quai che la politica da ciuncanto cions comunicescia, aia ella già informa il cancellier Friedrich Merz, sco era il co-presidente della SPD Lars Klingbeil. Sco motiv ha Bas nomna la mort da sia figliastra, ma era tacias publica sort las riches della CDU, il partenari da coalizion. Ella aia retardà e bloccà projekts da reforma, aveven ramfaccia exponentes ed exponents della CDU. La Corea del Nord ha puspe testa raketas balisticas. Tenor l'armada sud-coreana saen almain duas raketas sguladas in direzione della mar giapponese. La Corea del Nord reagescia uscias in un test sud-corean avant paucs dis. Dapil 2022 ha il regime dal potentat Kim Jong-un augmenta marcantamein ils tests da raketas, quai scegea che risoluzions dalla ONU scomonden alla Corea del Nord tests cun raketas che poner portar chaos nuclears. La Cuminanza Internazionale ha ordinato dire sanzioni contro la Corea del Nord per via ses programma a domar. Il paese è quasi isolato al tutta faccia.
0: RTL, il magazzino.
1: In Park Sottec, in una halla per freestyle da snowboard e skis a Lyon, in la zona d'industria che si realizzò in società anche in Europa. Ed in Mirvalapè, in la seconda liga, in Grigion, Gioia, Valposchiavo Calcio.
7: Siamo veramente una famiglia, è come essere a casa.
1: E da casa, in Stoss, si visita ve sur tutto il spazio per nere saverda ple da quel successo Pusciavigni del Balapè. Duce d'Ainzen ossa anche in sguardo, sen l'ora.
0: La meteo.
6: Oz dati bler su leglien in tir grigiun. Vers saira poi dar singuls oradis locals, consunt nel nord, e la temperatura maximala è tranter 13 grads in lengia di nota, 15 grads in sur selva e 17 grads in la region da Quira. Da man avant mezzdì esi savenzang su leglif, il suo entremez de vis forma nadina da plinivels e quaiter adunt 17 grads a Quira.
1: Lyon des survenir in park de training per freeskiers e snowboarders, il White Pillow Park. Tenor its iniziant fisca il jemprem in plan de training, sich per trenar con halfpipe an Europa, la vendem da passada e il projekt nie presentò ad interessents ed interessentes. Lucia Parolini.
8: Ed es un progetto de redond 4 milions francs, ci des nir fabricà in la zona Grünec a Lyon, de volas bottias Jumbo ed Aldi. L'angio c'è intant es amo un pra vert, des, che tot va tenor plan, finge in un anno e mezz star il White Pillow Park. In pede sun naif, des nir trena sun grons plumats d'aier. Lucas Hammer, il Präsident del Kussal d'Administration del White Pillow Park.
9: Es kommen zwei Quarterpipes rein, die in der Dimension genau gleich gross sind wie die Superpipe in Lags, also gleich breit und gleich hoch. Das ist also ein 1-zu-1 Trainingsgefühl. Es kommt ein Kicker mit zwei verschiedenen Absprüngen, wo in dem Sinne ein grosser Kicker und ein kleiner Kicker ist. Und dann gibt es noch ganz, ganz kleine für die eher Jungen oder für die Anfänger.
8: Il Sport de Kader giova una Rolle zentrale. Però il Park non deve essere bei per Profis, ed esser dar una real de Parkour.
9: Das können Slackline sein, das können Trampolin sein, das können Boulderwürfe sein, das kann vielleicht auch irgendwo zu einem späteren Zeitpunkt eine Kletterwand sein, die noch irgendwo ergänzt wird. Also da versuchen wir ein breites Angebot reinzubringen.
8: Per eure Sottle-Konstruktion desn ihr fabricate una Halle polyvalente, c'è Unions e Clubs dessen poder dovrar. Uscea vuol ner integrare als Indigenz il Progetto.
9: Der Paddelverein in Lanz ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, gäbe es eine Möglichkeit, dass wir Indoor-Paddelplätze bauen könnten. Am Anfang haben wir überlegen, bringen wir das überhaupt an, oder? Und heute sind die in den Plänen drin, die zwei Indoor-Paddelplätze.
8: Tras il nov spazi ed infrastrukture per far evenimaints, an ils organisaturs fin già osse bleres dumondes ded interessens per far concerts, radunanzas generales e proves ded unions de musica. Il White Pillow Park nu des però esser un progett per l'eternità. Els han sottoscritt un contratt cu els possessurs del terrain, ci vaglia per 15 ans.
9: Man verbaut da nicht kubikmeterweise Beton und machen das Konstrukt, das nie mehr weggeht, sondern eigentlich gehen wir heute davon aus, dass wir in 2028 eröffnet und dann 15 Jahre betreiben und dann unseren Betrieb wieder geordnet rückziehen und zurückbauen.
8: Il partenari d'affari de Lucas Hammer es Mitch Buvoli. El es quel ci meine l'expertise sco sportist. Il om tessinais vende spö 30 ans a trenare lags ed spö 10 ans cun ses inter team de snowboard del Tessin. Il park sei un'importante completazione per tutti gli atleti e le atletes.
10: Abbiamo lags che è la mecca del freestyle e quindi la maggior parte dei atleti vengono già qua in inverno ad allenarsi, ecco che serve per dare la continuità agli atleti, ma non solo agli atleti, anche alle nuove generazioni, ai più piccoli, dare una continuità di allenamento freestyle sull'arco di tutto l'anno.
8: De fare il nuovo park de freestyle a Lyon sei ideal, isai a vonde plazza e dises in vicinanza de Lax. Il Park non sei però insomma eine Konkurrenz con Lax, scocce Lucas Hammer dice.
9: Im Gegenteil, das ist eine Ergänzung zu Lax und umgekehrt, Lax ist eine Ergänzung zu uns, weil wir betreiben das hauptsächlich dann, wenn der Grabs und John, wenn man jetzt so will, eigentlich nicht mehr im Betrieb ist, also wenn es keinen Schnee mehr hat oder noch keinen Schnee hat, dann kommen wir, dann sind wir da.
8: Und sie wollen jetzt collaborare strett con Lax. Il Böt sei der Sportler d'una larga Gruppe de Personen, un Sport de Training de Freestyle sur l'inter on, seien sie stuvarire Lester. Tras quai wollen er rinforzare il Sport de Freestyle Schweizer.
9: Im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2038 wäre das eine riesige Chance, dass wir als Nation uns einen Standortvorteil erarbeiten könnten, weil wir eine Trainingsinfrastruktur zur Verfügung stellen, wo man weiss, sie ist zwingend, dass man auf ein gewisses Niveau kommt, um in die Olympischen Kränze hineinkommen.
8: Finchel Park Ponir Fabricia sind per omo plus es Barrieres de surmontar. Fins al 28 Oktober decide il Parlament de Lyon de wart la contribuzione finanziale per il progetto. In un prossimo passo sto il Comune fare una revisione parziale della planizzazione locale per cui c'è il park diventa il punto il più alto fino a 40 meters. Prossimo an allora il Pövel de Lyon l'ultimo plet e l'aven decis che Lyon des proprio diventar un lo importante sulle charte del freestyle.
1: Ein Park da Freestyle da 40 Meter Altezza. C'è pensaci ne mangi la popolazione da quella idea. Delle occorrenze di informazione ne des faces bleres domandas e il pubblicum o meinis vic differenz.
11: La popolazione in Treseda o reagia a questa fin d'evna differenz in quels plans. Suvens deren las reaktions però positives.
2: Ah, ich bin sicher da eine in diesem Spezialmalage, die wir haben, aber wir sind im Finale in einer Zone der Industrie. Was heißt, wir haben eine Chance zu nehmen in unserer Region, die eine gute Chance für die Wundtechnik.
11: Differenz Sportist zum Nies, a guardier queste findevne al Modell del Park, per guardier, scucci un Trainement, pudeis guardier or in il Park.
12: Es sieht cool aus.
7: Weil wir in Lax die grösste Halfpipe haben, wäre es eigentlich eine sehr gute Sache, um da im Sommer trainieren und dann im Winter auch gezielt auf dem Berg umsetzen.
12: Ich gehe viel in andere Länder und das gibt es halt bei uns nicht.
13: Hey, es ist sehr imposant, ja.
11: Quedo per oer vus critiques, centunai semri salves per vide la canera, per vide il traffic ed per vide la vista.
14: Das ist riesengroß und das ist auch optisch irgendwie. Ja, das ist sozusagen unser Balkon jetzt, das wäre jetzt die Aussicht. Habe ich einen rechten Schock gekriegt, ja.
11: Les reaktions de la population interessierte a Lyon sulls plans de fabricere in vicinanza del Aldi e del Jumbo. Un park de trainement sud per la Halfpipe. La population de Lyon decide di mena l'Ancivegn, se il park pogni realizzò o na. Se che d'olio sverda, allora des il park avrir a Pasqua 2028.
1: Alpos Chiavo Calcio si palpira attualmente la mira equipa grigiunga de Balapè. Ir oni guadagnia il derby grigiung in seconda liga regionale in contro Coira 97 con 3-2.
15: Ja, das sind die Spiele, wo man 19 Jahre am Stammtisch kann noch erzählen, was für ein Spiel gsi isch.
1: Ja, c'è ni Ronny raccontarvi da mezza radonda, Mattia Cattini, da parte il G-Dramatic, c'è ni a decidia ir pir an la 94 minuta, c'è dolo in penalti e duceia ni a decidia la partita con 3-2. E Valpos Chiavo Calcio, in club ed in spoder, era un po' un fenomeno con Schwedes tot differentes. Iz collegas dat SRF on a cajun den trenament fac visita d'un Valpos Chiavo, Giancarlo Condines.
16: In tipic trenament de Valpos Chiavo Calcio, indis jugadores in della partida, pibiars ambus vuvini, en goli meunca. Bo condizioni ideali per un'equipe della seconda liga. Quelli che in tom venì, lei un po' disturbare qui. Ma il presidente Renato Cirolo, vide vart sul club.
3: Mi è stolz. Also, mi kommen manchmal auch Tränen in den Augen, wenn ich unsere Spieler oder unsere Spiele anschaue, wie unsere Leute einfach voll dran gehen.
16: E là si sono Jones, der più di 10 Jones presidente del Valpos Chiavo Calcio. Con el, al club fa il passi in seconda liga. A malgrat che l'intera Val d'Ombregnac ciume le abitons, o l'equipa si etablide leo. Valpos Chiavo è attualmente in piazza 4, resciò la migliore equipa grigiuna.
3: Per noi è anche un ziel, in seconda liga di spielen, ma noi siamo einfach so weit gekommen.
16: Io sono la quarta saison che il Puschler Wins date nella seconda liga regionale. Il club ha dominato il lunch, già in speciale per i giocatori di Asters. La prima equipa d'ombra ad un 20 giocatori, oggi derivano dalla Valtellina, e gli trenaders. Quei giocatori italiani hanno per parte in ora e più viadi, toccano che io nel Puschlaf. A malgrado che si avessero da balla l'Italia, vengono i più buoni tre sgatti di amno a trenare il Valpos Chiavo Calcio. Inde dels o Mattia Vanotti. El habitesce de Tir de Sondrio, da sua terza saison del Club Grigion, a da 80 minuti sviadi. A tutina è in su un premon, ma mancau in de 103 trenaments.
7: Siamo veramente una famiglia, è come essere a casa. Io sono arrivato ormai, sono 3 anni, ma non c'è stato un giorno in cui non mi sono sentito a casa.
16: E con Emanuele Benedetti, dati per fin in giugadur, che da per la udisiat della nazionale italiana. Sco Junior ha il da 6 anni di Milan, ma per via delle blessure della genoia ha il stesso tralzio per diventare profi. In stai Milan, da dello con 20 anni di Valpos Chiavo Calcio.
17: Dopo l'esperienza al Milan ho avuto un paio di anni difficili, avevo bisogno di ritrovare serenità, di giocare e diciamo quando mi è arrivata l'offerta di poter venire qua a Poschiavo l'ho colta al balzo ed effettivamente è stata la scelta più giusta che potessi fare.
16: Suenter su temps tir Milan a gel di uons pigrefs. Per elsa di sto importante de push per sorvenir il plegevi del balapoi di Emanuele Benedetti.
17: Si sente che la gente ti dimostra quanto sei importante, quanto ti vuole bene, ti fa sentire apprezzato e questo secondo me non ha prezzo.
16: El vini scienziato sul Valpos Chiavo Calcio. Rescioi vai an Triur Junior de Milan, trois gardes di amna a trenament, malgrado che la decherà 40 minuti al trenament allo 40 minuti puspei a casa. E l'equipe dati dentro un buon mola frazione della Valtellina na ai da dei trois giocadores che abitescono nella regione de Quera. Durante le amna trenesce nels Leo. Mol venerdì vengono al Sminchemai al Puschlaf per essere della partita del trenamento con il Giuc. Bumol sviardi del trenamento in Lungs, ma ben al sviardi del Giuc Zordäufer. Als avversari sono in Rapperswil, Rebstein, Nigleruna. Qui in sperd viardi de Treusures. Qui trova in enorme idealissimo del Giugadurs ed del Trenaders. Ed il presidente, Manegia Plinavon.
3: Durchdem entstehen natürlich auch rechte Freundschaften, weil du bist natürlich mit deinen Kollegen, bist natürlich an vielen Stunden unterwegs zusammen, nicht nur auf dem Fußballplatz oder beim Bier trinken nach dem Spiel, sondern du bist stundenlang in einem Bus oder in einem PW und da entstehen also richtige Freundschaften und da tut man sich gegenseitig motivieren.
16: Problematica è la situazione del Tempels Bunemain 540 Juniors. Tirels vini ad ina puspea von che gli avversari staten giù giux. Mince sesiun seggen quei tocken di es giux di al caude Juniors Patrick Krameri.
10: Queste Mannschaften kommen nicht. Es wird zum Teil nicht kommuniziert oder sehr kurzfristig, sogar am Vorabend, am 9 oder 10 via WhatsApp, dass sie nicht kommen. Und das ist natürlich sehr traurig für Kinder vor allem, oder? Die leiden stark darunter. Die wollen auch einmal vor den eigenen Eltern im eigenen Tal, auf dem eigenen Fußballplatz spielen.
16: Als Juniors wurden sie dazu kurz als Aktivs, schon war bei ihnen, wie in der zweiten Liga regionaler. Der Blick auf die zweite Liga ist per Valpos Chiavo Calcio mit seinem Budget von 12 Millionen Francs, den Tom Bopusäuvel di Renato Cirolo.
3: Wir haben unser Ziel mehr als erreicht. Und also, dass wir schon die vierte Saison in der zweiten Liga spielen, ist für uns alle selber ein Wunder.
16: Er ist schon ein Gaude als Präsident, ein Moment. Der Club gesteht immer wieder die Situation geografischer, ein paar eigenes Wohes, ein paar Egrazie, den Qualjugador der Valtellina, aktuell mein Lemere-Equipe der Ballapoi, Grigiuna.
1: Der Club der Valpos Chiavo Calcio. Na nossa reportagem sempre com os colegas da Rádio SRF vez dist Santia. E o dar-se vez ela sem rtr.ch antir antrática vez lo eri antir magazine. Jorge Reflepe está ilha responsável producente pelas novidades ou redigia ursin que diz e de microfone a sua companhia, Tony Pulteira.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ci stanno potete leer giovanotti con ragazzo fortunato e speresce tutto quels ci festaggian oz anniversari e tutto quelles son loro oz fortunus e fortunedes. Al microfono per voi Natalia Diller, belce voi stai in nostra compagnia. E noi gratulamo a scoprire il Fedri Hefner da Guarda per il 51 anniversario. Per lui è scritto «Ciar om e bab». Per il 51 anniversario è gratulamo da cor e già vediamo bene il melder ed il più buon. Resta in avanti un scen ciar con noi scoccia tu est. Per te avvenire è già vediamo bler tempo per te hobbies e per tia famiglia. Ciao saluts da tia donna Nina e da tes ufans Finja, Laurin e Sarina. E nos podemos gratulare con musica del DJ Ötzi, Ein Stern.

DJ Ötzi, ensemble con Nick P., ein Stern, der deinen Namen trägt. Per gratulier al Jubilar de Guarda, Fedri Hefner, el festaggia Ötzi, 51 Nevel Anniversari. L'ora vessens una gratulazione per Marcel Caduff de Maladers per sia 70 Nevel Anniversari. Ed el ven gratulò seguente mainch. Car bab e tat. De tot cor lessen gratulà a ti sintiu sia ton tavel anniversari. Glec, ventira, sanedat, semplement tot quai che drova e la veta. Ang bia bialas spasseggiades e sentupades con buns discurs, las quales ti fas mince di con tia carezzau c'è un pacco. Era lessen dir a ti in grandius paghi per to quai che ti fas adina per nus. In a grossa strocla ti aduna Olinda, Sonia, Rico, Nayeli e Nova. E nus podais gratulir con la canzone Das Feuer deiner Liebe della Daniela Alfinito.

Daniela ha finito das Feuer deiner Liebe per gratulare al Marcel Caruf de Maladers. Ci festaggia sia zatentivel anniversari. L'ora ho quedo una gratulazione per la Maria de Rungs Schmidt, ad esnia scritt. A Val San Pieter festi vescia Maria de Rungs Schmidt il 12 d'October siu 96 anniversari. La famiglia Erdüser de Lax gratulescia de cor de vige in bigi de fiasta il mo il meglier per il futur. Nus pureins gratulir musicalmeins con ils Frenzlis de Tschlin e la polca d'anniversari.

0: Ils Frenzlis de Tschlin con la Geburtstagspolka per gratulir a Maria de Rungs Schmid de Valsonpieder per sia nonenta sesivel anniversari. E la Maria Casanova de Siata telefonò a Zimbunura per lasciar e regalir la cupina a sia centunaisa.
1: La Lisbeth Cavigeli Cadops a oz a cionta siatons, ad eu les gratulade ela de cor, gia virà tot bien, a vina von buona sanadade, ela a mince ton de sbatter. Aber eu gia virà dela tot bien, a che non sunt tau pien, a mince ton la via zurena de nou.
0: E l'ora Paula fer un di la spasageda ter la cescella e l'ora pilir incunter. Il pacchettin da RTR c'è la surveng in nom della Maria Casanova de Siat. L'ora muossa quardens luna. Las lignes de telefon sun uossa avviertas per vossas gratulazions spontanas. Gugend der un telefon o scriver a me 0800-2025-30 il numero de telefon. Per telefonir, saludir, gratulir e gevigir un touch musica e uscire pure a scrivere vostra gratulazione via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: La Lena con sed light al telefon es usa Hilda Czarner de Verdegna, allegra.
1: Buongiorno, Natalia. Io l'ho sei alla gripli cantini da donut si sia 74 anni ho già usato tutti bene a buona sanadat e la fa un bler lavoro per spitex in Rusla del Deus a giudire un po' per l'EF quello canzone cresta valt
0: del duo derungs hunger der leinse fisico gente grazie fisico ne hilde pel telefone belze vemez die inche
1: grazie, ma demamente.
0: Adiam.

Il Duoderungshunger Cresta Wald vein se Osterlo per gratulir alla Gritli Cantienide Donat, ci festagge si et 74 rivel anniversari. De Donat a Dommat, per qualcin de Dommat occhi do una gratulazione via WhatsApp. Ed es nie scrit. Oz festivesce a Dommat Mauro Caduf si una telezi de 4 ons. Il tat e la tata da Mausti gratulation e gia vision in a biala fiasta.

0: In 30 minutes is Luna. El telefon is Anita Parli de Scuol. Ci ves gugent de gratulir. Allegra, don Anita.
1: Allegra, manch. Elle va gratular a mestrar Fabri Hefner de Guarda. Je veux à tout le bon, sandai fortuna, il des restare in avance con Jalais, e les in char frère.
0: Et dois appol juste en che faire un peu vacances, so la dit.
1: Si, as, o se li ciminar con su fas, il la doma.
0: Bellissimo, se ci appoggio d'aere in ci può la bella ora du tuan.
1: Son precis.
0: E noi gratuliamo ora la natura, ma è musicale, ma al Fedri e con la cappella in giardino, la feira da strada o la clitora.
1: Precis.
0: Grazie per il telefono, Don Anita, per la gratulazione e bel sabato mezzì.
1: Il tese mangi, grazie.
0: Adio.

La Chapella Engiadina con una mazzurca, la feira da strada per gratulir al Fadri Hefner de Guarda per sia 51 anniversari. E la prossima gratulazione è già pronta, la Zeppa Carlbert de Rueun, o is uossa in questa seconda giusta crudeda Ordele Lingia. Ma bene, ella voleva gratulare a sia sora, l'Elisabeth Cavigelli a Siat, per l'87 anniversario. Giovigere a tutto il buon, un bel di da festa. E c'è la allegra già da dire da ciò insieme a spas, da paterlire un po' e da bavere un buon caffè. E con qui c'è la giubilara, o ad una decorò usce bel l'urt, da steht con bellezza flurs, da questa flurs musicales per l'Elisabeth, nempe il Teofil Kleis con les flures alpines.

mignas, monios avens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentia.

Il Theophil Kleis, las flores alpines. Las tuchen simplemente in nossas. Gratulaziuns, oz un regal per imbellir l'anniversari dell'Elisabeth Cavigelli de Siat. Ci festagge se o centa settiva. Loro quedo una gratulazione dobla via WhatsApp. La Nina Levi ha scritto. Oza Hermina Lutz de Mustè Festivana Talezzi. Ort quai motiv, gratulesce la Nina ed il Felici de tot cor Adela. Gevision oz in bidi scolaura e per vina von bia energia per gida il concercion. Per tut bien reciet, jai nus dus, dius paghi, cara Hermina. Lu sa era Ursalina Videra de Sedrun Festival Oz Natalezi. Era Adele gratulescia la Nina de tot cor e gevige in bidi con sia cara famiglia. Mo era per vina von biars de quels e lautier in a buna sanedat.

La Taylor Swift con The Fade of Ophelia. Idis Lüne Idis, ultima appel per vos. Se avesse sgugenici de gratulare a qualcun di un telefono o scrivi un WhatsApp.

0: Jennifer Rush, The Power of Love. It is lunedì un quart. Trenze in Cedalin. E quist Cedalin ha su un nom Fedri Hefner de Guarda el Spalegrir de Entrigias pel Bogn Engedin. Je vi già sentite del un bel di de festa e l'ora naturemac buona recreazion con ir a fir un po' wellness.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Al microfono per voi è Natalia Diller, che vi sente un bel mezzodì e fin da me.
1: Il suo intermezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats der RTR.
1: La siglientada dal viaducte da Castiel è stata legale. L'inquisizione contro la via fierretica è esistita. E da trin venne rinnata sottoscrizione per desistere dal romanzo Grigion e tornare all'instruzione in Sur Silvan, in scuola. Quals temas da quest'ora, gli elas duas, e per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. La siglientada del viaducte Castiel avanti Charles Dusons è stata in ordine, quai ha deciso la Procura Pubblica del Grigion ed ha assistito la procedura penale contro la via fierretica. Sovente la siglientada aveva l'Ufficio Federale de Traffic pretendì che la siglientada sia stata illegale. In assaia bet sta prevista siglientare il viaducte, ma bain dal rinaturar. Sovente una raccomandazione che sia pli seggir da silientare il viaduct, aveva la fierretica in strada quai in coordinazione con il centun che aveva era da lis verda per silientare. Pli davant, naia quai era bec da in scumont da silientare il viaduct. La scuola a Trin doai puspe instruir romance in Sur Silvan, in stal dal romance Grigion, quai pretende un'iniziativa che vien rimna sottoscripzions actualmein. Tenor l'iniziant, Fabio Caprez, e la mesadat dallas 112 sottoscriptions necessarias venid insemen eifer inemna. Previs esi di inoltrar l'iniziativa il pli tard il december. L'argument central dall'iniziativa è la ferma coliazione che la populazione da Trin aia con la surselva. Trin è sta ina dallas visnancas da pionier che aveven introduzi l'alfabetizzazione in romansch grigion avant Charles Diagons. Il premio Nobel per l'economia va als dus economs americans Robert E. Hall e Michael Woodford. Sco quai che il comitè da Nobel norvegian comunicescia, vegna di un tratz con il premio per lur merez per stabilizar l'economia. Ils models da Hall e Woodford gidian regenzas e bancas nazionales da mitigiar crisas economicas e controllar l'inflazion. Lur models, quels calculescien las consequenzas dad expensas statales e mesiras monetaras, uscia quins possia moderar miglior booms e declins dad economias publicas. L'Unione Europeica ha decidi un pacchetto sanzioni da record contro la Russia e l'industria da guerra russa. Radunt millisiscian ulteriores persunas, firmas ed organizacions saiens in la lista da sanctions, comunicesce l'incumbenzada per l'exterior dall'UE, Kaja Kallas. Per tociatza in surtut acturs can da far con la produzione da raquetas balisticas, però era producens da dronas e plazals navals per submarins. Las mesiras penales tangen dal gelar facultats, scumandar da mettere a disposizione daners u era scumons d'entrar en l'Union Europeica.
2: La meteo.
1: Oz dati bler sull'egli in lentir grigion, versaira poi dar singul su radis locals consunte nel nord. La temperatura maximala è 33 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 17 gradi in la regione da Quira. Da mauna vat mezzdì esis savent sulle lief, il suo intermezzdì sa formen ad ina da pli nivels, et o quaiter ad und 17 graz a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzdì der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La siglientada dal viaducte da Castiel è stata legale. La procura pubblica Grischuna assistesce alle inquisizioni penali. E da Trin venne rinnata sottoscrizione per desistere dal romanzo Grischun e tornare al Sur Silvan in scuola. Quals temas da quest'ora, gli elastrais e per vos al microfono e Ursin Cadis. Buonasera. La siglientada dal viaducte da Castiel avanz Charles Duzons è stata in urden. Quai ha decis la procura pubblica del Grischun ed ha assisti la procedura penale contro la vefe eretica. Suenter la siglientada aveva l'Uffizio federale da traffic pretendì che la siglientada saia illegale. In saia bec sta prevista siglientare il viaducte ma vain dal rinaturar. Suenter una raccomandazione che sia più seguire da siglientare il viaducto aveva la vefe eretica in strada quai in coordinazione con il Cantun che aveva era da gli sverda. Plin avant naia quai era bec da in scumont da siglientare il viaducto uscì la procura pubblica. La scuola Trin doi puspe instruir Rumantsch in Sur Silvan, in stall del Rumantsch Grischun. Quai pretende un'iniziativa che vin rimnas sottoscriptions. Tenor l'iniziant, Fabio Caprez, è la mesadat de las 112 sottoscriptions necessarias venida insemen eifer inemna. Previs esi di inoltrar l'iniziativa il pli tard il december. L'argument central dell'iniziativa è la ferma coleazione che la popolazione da Trin aia con la Surselva. Trin è stata una delle vischnancas da pionier che avevano introdotto l'alfabetizzazione in Rumantsch Grischun avant Charles Diagons. Il premio Nobel per l'economia va als dus economs americans Robert E. Hall e Michael Woodford. Sco qualche il comitè da Nobel norvegian comunicescia, vignene un tratz con il premio per l'urmerez per stabilizzare l'economia. Ils models da Hall e Woodford, quels gidian regenzas e bancas nazionales da mitigiar crisas economicas e controllar l'inflazion. Lur models calculescien las consequenzas tant des spensas statalas square da mesiras monetaras, uscia quins possia moderar miglior booms e declins dad economias publicas. In la Thailanda ha la polizia arrestato due uomini giovani dal VAT che avevano 16 kg cannabis in loro bagaggio. Il Dipartimento federale dell'esterno ha confermato in tal rapporto della televisione RTS. E tenor RTS, non sapevano i due uomini da 12 e 19 anni neguti dal cannabis e terciavano chi trasportavano telefoni mobili. Per l'ezza avessero i survegni 8 mili francs ed inviati gratuiti. In dals dus giuvens ha pudi abbandonar la Thailanda su entra vair paia in cestida da ners, l'autor quel specie però anc adina en arrest sin ses process.
2: La meteo.
1: Oz dati bler su leglien lentir grischun, versaira poi dar singul su radis locals cun zund en il nord e las temperaturas entra antar 13 gradi in lengia di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la region da Quira. Demà un avant mezzdì esis avens sulle lief, il suo intermezz de visa furma nadine da plinivels e quaiter adunt dir 7 graz a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezz di der RTR.
0: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: Musica de temps, cura che mes tat e mia tata eran anche giuvens.
1: Vai, en il semperverz, tar RTR.
2: Ok, cosmica.

0: las novitats der RTR.
1: In Svizra pare il prezz del carburant da sa calmar, almain na crescel per il moment bec pli. Il prezz per proprietat d'abitar cun chases ed abitazions per conter, quels en crescits fin avant. Quals temas da quest'ura, rie las quattr, per vos al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. In Svizzera pare il carschen dal prezz de benzin d'esser franà. Il prezz dal benzin senza plum es reduzi lef per 3 raps e munta tenor il Touring Club Svizzera e media anca 2 francs ed 10 raps. Anca plie il prezz dal diesel se reduzi num nadamain per 6 raps ad anc 2 francs e 40. Met settembre aveva il carburant anc cuntangi il pli aut stand a quest'on cun 2,14 per benzin e 2,46 per diesel. En il marciad abitar en il sprecs era crescits il terz quartal da quest'on. Il sprecs per comprar chasas d'ina famiglia en crescits per 2% e quels per comprar abitazions per 1,7%, quai tenor l'index della banca Raiffeisen. Cuprelia cun l'on passà en il sprecs crescits per 3,6% chasas e 5,9% abitazions. Tenor els experts, na era la crescenda al chains ipotecar bec pudi frenar la dinamica ter il sprecs, quai surtut per mancanzas da chasas ed abitazions. Il premio Nobel per l'economia va als 2 economs americans, Robert E. Hall e Michael Woodford. Sco quai che il comitè da Nobel norvegian comunicescia, vignini un draz con il premio per l'urmerez per stabilizar l'economia. Ils models da Hall e Woodford gidian regenzas e bancas nazionales da mitigiar crisas economicas e controlar l'inflaziun. Lur models calculescien las consequenzas dat expensas statales e mesiras monetaras uscia quins possia moderar miglior booms e declins dad economias publicas. La Grecia vuol scomandar social media per ufanze giovanil sot 15 ans. Il scomond, quel giaia en vigur il janer, ha dice il ministro statal grec Akis Kertsos. I saia uras da sa facentare combatter in a dependenza digitala pusaivla. Tenor in studi dal Ministeri da Sanadat grec, der 2500 scolares e scolars, haien in quart indiciada nizegiar media socialas da moda exagerada e radund in cinciavla indicia da venir nervus, incert e da aver problems da concentrazion, sin haien bec access a lur telefonin. Schil schumont na vegna bec respectar ischen las plataformas multas da fin 6% da lur svieuta mondiala.
0: La meteo.
1: Oz dati bler su leglia in lantir grigiun, versaira poi dar singul su radis locals consunte nel nord. Las temperaturas maximales entrant 13 gradi en lengia di nota, 15 gradi en sur selva e 17 gradi en la regiun da Quira. Daman avant mezzdì, esi savenza anc su leglif, il suenter mezzdevi sa furman adina da pli nivels a tuquaita radunt 17 gradi a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La biosfera val müstair. Sis Label, las premissas per quel e la comunicazion schins les ni so bec pleportar, quel tetel.
2: Io son sorti e de là dove non è più sentì nulla.
1: Dei i hotelier.
3: Ed os esch ni nu schon in paina di dit o quist non es bun.
1: Dei la presidenta dell'Union di Zimastraniers.
4: Es un punct cia stütze ur per la brasmeada.
1: Dei in mangestiun della biosfera. Cici specia c'è da ci e per c'è, ci che ci è ni e dec containta bec, adegna pitard ternux. Avant, per c'è ci il Consiglio federale des tutegna bec averde ple libertats per exportar e re-exportar material de guerra, erci parlament o son decidia per c'è. A microfon a se compogna Toni Poltera. La medada da legge da varti material da guerra ci la vart burghese di parlament o decidi avante non les ci il Consiglio federale o da ple spazi da gir di export d'armas e tar la re-exportazion. Oz o il comitè Kunter presentò sis arguments. Milena Bassin.
5: La maggioritet del parlament e del Cusal federal em sushni els plans de schlucer la legge davart il material de guerra del export e la re-exportazion. Vol dir che oter stedis che cumpren material de guerra de la Svizra dessen pudar dir in avent quel senza condiziuns. Contra que o la vart schnestra fa il referendum e per vida que decide la populazione svizra il 29 de november in Chossa. Rappresentanti e rappresentantes del Partito Socialdemocratico, del Sverz e del Partito Evangelico sono dell'avviso che la Svizzera non possa presentare il 1 con intermediatura in conflitti ed il 7 allora fornire la munizione per gli stessi conflitti. Con la mudanza della legge, potesse il Cusal federal nempe divergere dai criteri di permesso per l'export in situazioni straordinarie. Tenore il comitè Kunter potesse esserci da exports in paesi ci sono svessi la guerra, per esempio in Arabia Saudita o Israel. La fin di questa votazione stette la reputazione umanitaria della Svizzera sul gioco, uscì il comitè Kunter la revisione della legge davanti il materiale da guerra.
1: E stangi stand Svizzera, il spritz musavani da vos taimpengal an ena direzione, amund. Ossa, dati ai mank per part. Bunges novitats, ursinca dis.
6: In Svizzera para il crescendo al prezz da benzin d'esser franà. Il prezz dal benzin senza plum, quel es reduzi lev per 3 raps e munta tenor il Touring Club Svizzera in media anc a 2 francs ed indisch raps. Anc da plie il prezz del diesel se reduzi numnadamein per 6 raps ed anc 2 francs e 40. Met September aveva il carburante anche contangi il pli outstand a quest'on con 2 francs e 14 per benzin e 2 46 per diesel. En il marciato abitare nel sprecs era crescits il terz quartal da quest'on. Il sprecs per comprar chases di una famiglia, quels en crescits per 2% e quels per comprar abitazions per 1,7%. Qua tenor l'index della banca Raiffeisen. Comparià con l'an passà, ed il sprecs crescits per 3,6% per chases e per 5,9% per abitazions. Tenor ils experts na era la crescenda al chains ipotecar bec pudi frenar la dinamica ter ils sprecs, quai surtot per mancanza da chases ed abitazions. En Svizzera pretendan plires associazions de bonys de scumandar smart classes en ils bonys svizzers. Uscia duai la sfera intima da visitadres e visitadres venir protegida, comunication las associazions comunabla main. Smart classes en eliers cun cameras integradas ken strusch visibles. Contats cun dritz, cun minicameras, saia quai pli simpel da filmar era en saunas, bonys e garderobas avertescen ils bonys, i dovria in scumont explicit da tals eliers e cun dritz umelians. A citats e vishnankas appelescen i da reveder lur reglas per ils bonys ed integrar il scumont. Il premio Nobel per l'economia va als 2 economi americans Robert E. Hall e Michael Woodford. Sco quai che il comitè da Nobel norvegian comunicescia vegnani undrats con il premio per l'urmerez per stabilizar l'economia. Ils models da Hall e Woodford, quels gidian regenzas e bancas nazionales da mitigiar crisas economicas e controllar l'inflazione. Lur models calculescien las consequenzas dad expensas statalas e dam mesiras monetaras, uschiecins possia moderar miglior booms e declins dad economias publicas. La Grecia vuol scomandar social media per eufans e juvenils zot 15 ans. Il scomand, quel già è in vigore il genera, dice il ministro statal grec Akis Kerkzos. I saia uras da s'affacentar e combatter ina dependenza digitala, pusaivla. Tenor in studi dal Ministeri da Sanadat grec ter 2500 scolaras e scolars, aien in quart indiciada nicegiar medias socialas da moda exagerada. Redund in cinciavl aia indiciada venir nervus, incerts ed avair problems da concentrazion, sin aia invece access alur telefonin. Schil Schumont ne vegne bec respecta rischen las plataformas multas da fin 6% da lur geuta mondiala.
0: RTL, il magazin de la Saira.
1: La comunicazion ci dei ce cura e per ce tra la biosfera Valmesteir en quatre menadis menagis bec petirs aver oi divers motivs scucineron a santesco proxim. Ce ci disturba in ulotra appunto la comunicazion, l'antira istorgia, sentiz ternux. Ed a propos Santeir, l'opera engedina exercitescia il Freischütz da Karl Maria von Weber, il Freischütz ce ne adaptò sen la vetta da Gian Marcet Colani.
7: Il Freischütz originel obger ce fer con l'istorgia da Colani. Cos'è schon interessant.
1: E ternus dati gist tots dus, plus gist anc ossa.
0: La meteo.
6: Oltre resti anche in amen sulle liv, vers la noc poi dar singuls uradis locals cun sunten il nord. Las temperaturas en la noc 35 grads a quira e minus 6 grads en lenge di nota. Dama un avant mezzdì, esi savens anche sulle liv, il suenter mezzde vis a furman ad ina da plin ivels e la saira poi venir blec local. Las temperaturas, quellas en da maunsco oz, 16 grads in turn quira ed en surselva, 14 grads en surses ed en engia di nota e 20 grads en il mesoco.
1: E las cinc e set. En Arteccia, nel Davos Marschalc, la gazzettina regionale della Valmesteir, data da discorrer. L'Union de Masteranza e Gastro, Valmesteir, Oschkrec, an in curter Tetschel, ci treis hotels ed in bagn puril desisten an futur di label Biosfera. I motiv, els accomplescen beplets criteris per saver tenier quel label. Ma, insegge oter lasciat ner attent an quel Tetschel Angpific, istat numnada manch Schkrec, quo vadis Biosfera? Una provocazione ni forse tutte angal mancanza da comunicazione in tiri storia da Georg Luzzi.
8: Ci è obbligato a comunicare a quattro affari non hanno più in loro prodotto servizio il label Biosfera. E qua è l'Union de Masteranze e Gastro Valmesteir, e qua è la Biosfera, o forse da fatta il pertoc direct? Qui vanno a smagnamenti chiaramente gli altri. Scoprim a reagire l'Unione de Masteranze e Gastro, tenor la co-presidente Gabriele Binket-Becchetti, ci desse stessa mancher presidente comunale, san quest quattro affars nuits verses sco Unione Portadra e pretais che sostegnen ed information pubblicamente.
3: Un esidore in schner, in giugno di nuide. Il paure esidore schon l'on passà, non sapevano neanche. E loro esidora l'hotel, il primo hotel, quel non si vuole cura cedere ne da Baivaruna. E loro ossa in der Stadt erano due hotels a Scrons. E quel ha fatto la ronda in Valle, non era neanche qui a quell'emno, ha fatto la ronda e dos esce non sono in paina e dice, oh, qui non è buono.
8: Il manegestione della biosfera, David Spindler, dere conscienti che a quattro davanti una farsa un sortiz, i sun tenorel però sortiz o da differenti motivi.
9: Non si vanno schon motiv da questi quattro idee per oi scenes che si è giusto si ha da ci far con criteri ad emplir, volare o poter ad emplir con criteri la quel tema è ben per da questi partenari il punto, il processo d'os deri altri motivi personali da questi due partenari.
8: Due libramanci e due causa criteri. Criteri che admettono di essere parte del label Biosfera, un label per prodotti regionali che vengono e venduti sotto il tetto del parco di natura. L'articolo Il Marcialci ha fatto effetto da voce a quelle scomparù a New Luna se ciude tanto l'Unione de Mansteranze Gastro con la Biosfera, con meine Gestion David Spindler.
9: Entre se ciude con l'UMG era qua un po' l'imbutamento, non vengono di comunicare, perché vuoi un altro comunicare. Non esiste simple, perché qui si dà il ragionamento per punti del rete de personale di Mincino, also, ja, es im Punkt ja stütze ür per la prossima jada, scho qua vester ciao da destra al cas, però is es des lor schon war mein stessen les gestions kommunizar, perché schlö chat ja un paar difficil schala biosfera, weil lor qui a far public hai, also mince cas des esser mince gestion per inklet, fein in kommunikation, che tu es sortio co.
8: Il smagnamainza riguarda la rete kommunikation van Clara Major Liotter. Peter Andri Touch man gestion da l'hotel Saison GV es und de quest quarter, il motiv che le sorti el nu cumpra tot la charn in Valmüsteir ed er se stada meint da Döli nun accomplisce als criteris da d'un certificat o label biosfera.
2: Ma era d'una varda es mort, ja son sorti in de lado ven non è più. Senti nulla, né, perciò, con quella che aveva, ci hanno scritto, ci non sono più. Quella di tai displorava il manci, ma c'è l'inclea e questo è tutto.
8: E l'aveva aspettato che il mio contattato o che le sorti, ma il non ha dato di più noia. Ed ora, qui in avanti, ma nella gestione della biosfera, David Spindler.
9: Io non ho mai di incinci pers. Io credo che è importante di discutere insieme. Io sono molto contento in incinci. Io non sono contento con altri, che si dice qua proprio, anzi in quel senso è qua buonissimo, c'è quella critica venne nominata. Sur de Mötz, se poi dünne discuter, però also in üsch sera o x alci sche quando dai, sin cim vuol far parte quist System, e lure stani discuter insembel, sin cim vuol der ciao tornar ein del System, in cim problemi.
8: Summa summarum, min cina ve spettaccia ce la gisce una conversazione vince naifla para non ha proprio funziona. In mice cas, an tots però signalizzate c'è tari una soluzione.
1: C'è on der Freischütz e Gian Marcet Colani comunabel. A ce ne manc, galci tot dus eren caceders e cin se ves gio combinar che, dic e fac. An nadegnota e Gian Marcet Colani e na figura ancona scienta, sur tot dic caceders gioldel, ni gioldel si aveta eren status da mitos. Passa 2200 ciamuc dessel aver schlupetò la fin di l'isdorciava il centenir. Ed ossa, vin i connex cui ossa. L'opera Engiadina o adattoi toc der Freischütz da Karl Maria von Weber con la vetta da Gian Marcet Colani. In squart de vos las culisses da quella opera. Florin Juon.
10: I vo per amur, la ciaccia ed er per invilgia e vendetta. Con le sette cule magiche, ci tuocen tutti gli sbocchi che vengono schluppati da slasura, des il giovane che c'è der Max avere un vantaggio per poter maledire si amore a gatti. L'ultima di queste sette cule è quella del diavolo, Shatrat, porta la disfortuna. Uscelli storgia dall'opera Freischütz da Karl Maria von Weber, che ho già gia premiera avent erduant 200 anni. Da storgia sei ideale per mudir e quintir quella da Gian Marcet Colani, che ho vivie in Engiadina da quel tempo. Uscè cucciol regissur Manfred Ferrari Quinta.
11: Una grande parallela, so d'una dita, ah, che Colani, che Ciaceder, che aveva, c'è, da magia im Spiel. Che aveva sluppetto, c'era striò, cioè, e cos'era la storia del Freischütz? Con queste magiche kugeln, zauberkugeln. Questa è la più grande parallela.
10: Per questo è ingegnere deciso di fare ordo del Freischütz la opera Gian Marcet Colani, un'opera da Ciaccia Grigiuma. In Engiadina si è quel nome presente dappertutto e qui si è stato per Claudio Danuser, scudirigente e arrangeder, la ragione di delavorare l'opera Tudascia in Rumänia. Ma è per attrarre quella lieta al concerto che non ha uscito in giù interesse dell'opera.
12: Jagd è un grosso tema in Engiadina, wie im Graubünden generell. Und da ist mir schon, hatte ich schon lange den Freischütz im Kopf gehabt, das müssen wir mal machen. Um über eine Jägergeschichte die Leute zu hören von dieser sehr schönen Musik vom Weber bringt. Und ich versuche auch immer, das einzubetten irgendwie mit anderen Gesellschaften im Engadin, wie jetzt in diesem Fall über den Jägerverband, nicht einfach jetzt eine Oper machen, sondern versuchen, die angesprochen sein könnten, irgendwie einzubeziehen.
10: Und schon sind die Tschertschotrenter ins Tschertschäders Grischums, Tschentadurs und Tschentadurs. Er duend wanns, so er Tschertschot, und schon kuh Therese Müller das Usch.
13: Ein Avisco ist Annunzia, die der Schritt ein die nosse Gazettina, da Tschertscha, die Tschertschen Tschertschaders. Und in quel Konex, na er schritt der Claudio, na domandamos, ob er sie er per Tschertschaders. E allora ho pensato, c'è il dice, ma è molto da mo parte. E hai, tutti in una, deri semplicemente qui, sono in una, a vera, con c'è quella funzione, c'è quella.
10: Oltre a quest'altro, già c'è un botto da zuz. Scusate dur, e già il conosce il Freischütz, e per cui, so è l'era annunciò. E ora ci insegna di quella opera con l'istorgia da Colani, sai che per el, con c'è ceder, sto una grande motivazione.
14: Ich penso, al Freischütz conosceva già del cor viril, in plese, questo cor da Tschertscheders. E hanno conosciuto opere, c'è motors, cor da Tschertscheders, e per quello che giusto colio, chiaccia con musica, con opera, tutto optimello. E
10: c'è sempre tutto pronto. Il cor da Tschertscheders, i professionali con le role principali, con Yves Ersams, con Giammar Cecolani, sia Amur Aita, Gioveda da Sara Bigna Janet, ed er il narratore Samuel, ci porta tris l'opera, Giovo da Jonathan Ferrari. Tutto pera da essere pronto per la premiera.
1: E scegliete voi, dice la prova principale per il Sfarchi, naturalmente anche stasera. Con guardare il telesguardo di John Ossas in rtr.ch. La premiera della opera Gian Marcet Colani, la premiera che è il Loritz Seders d'Occiover a Pontresigna. Il magazzino della sera di Zdodes d'Occiover è Ossas 5 e 17. Produzent responsabel ist John Jerry Flepp, la Redaktion delas Novitats oggi Ursin Kadisch e dai Mikrofon a sua compagnia Toni Poltera. Jentir Magazin katez antir den Tratsch an pak moment sen nosa panna d'internet.

musica svizzera Gioia Marlin e Fire e las 5 e 30. Musica svizzera Gisantia e cosa descrive di Balapè e di Balapè Grigion. C'è squadra è la Mira. La Mira nella seconda liga regionale. Na, gli abbiamo coira 97, ci sarebbe crec con la pigronda con il pigron potenziale da tutta la Val di Ragn. Na, gli è Val Poschiavo Calcio. E Val Poschiavo Calcio, che è un po' una squadra tot speciale. Sono anche lì Viada, V, Riz Puscevins, che è un'avventura per Sassetz. Players von Jobegurgen, Zurich Pass, con bus e tot per raggiungere lo Balapè, forse che gli avvantaggi da Val Poschiavo Calcio, ma il contrario, Chanel ne trova a fare il viadas. Scusi che è da essere a Val Poschiavo e giuir a Balapè ed avere il sostegno quasi dall'antira Val, che non sa vecchio un pacco mind Cotternox, non so nemmeno un altro avanti, faccio una visita in vista del trenamento e in vista del derby c'è un giro sono passata a Coira contro il Coira 97 che cos'è? Red Hot Chili Peppers Californication talk di 1999 ma adesso sono 27 anni ci sono sentita per la premeda da Red Hot Chili Peppers

Cool, Mark Forster, la nova dil Tudest. Propa cool, e avanti dallas seis. E dan 3 minutes e 27 secundes, vodexi da Aretha Franklin e I Say a Little Prayer. Ninzenti bella pe, an val poscavo e partecipa al poscavo calcio, e senza cescu in una famiglia per blers. E forse che rimisteri da loro successo.

0: Valpas Chiavo Calcium sepelpira actualmente la mira equipa grigiunga. Ironi guadagnia il derby grigiung in seconda liga regionale ancora coi 97 con 3-2. Anche avanti Pag Sons, correggendo faccia, squadra e passa anche alla seconda liga regionale o la terza liga, insomma penso ci Valpas Chiavo Calcio stetta bedei anche alla seconda liga regionale. Ma nie nia outer. E a Valpas Chiavo Calcio in club ed in Spordeir era un po' un fenomeno con Schweides tot differentes vi sur de vos il spas. Ils collegas dat SRF on a cajung den trenament fac visita giun Valpas Chiavo. Giancarlo Candines.
1: In tipic trenament de Valpas Chiavo Calcio. Indis giocatores in della partida. Pibiars ambos vu vigni. En goli meunca. Bo condizioni ideali per un'equipe della seconda liga. Quels che in tom venì, lei un po' disturbare qui. Ma del presidente Renato Cirolo, dire vart sul club.
2: Mehr als stolz. Also, wir können manchmal auch Tränen in den Augen, wenn ich unsere Spieler oder unsere Spiele anschaue, wie unsere Leute einfach voll tragen.
1: E là si sono Jones, der der P10-Jones Presidente der Valpas Chiavo Calcio. Con él, al club fa il passi in seconda liga. A malgrat che l'intera Val d'Ombregnan ciume le abitons, o l'equipa si etablide leo. Valpas Chiavo è attualmente in plaz 4, resciò la mera equipa grigiuna.
2: Per uns war auch nie ein Ziel, die zweite Liga zu spielen, aber wir sind einfach so weit gekommen.
1: Hier schon la quarta saison che il Puschler Wins daten in la seconda liga regionale. Il club ha dominato il lunch, già specialmente per i giocatori di Asters. La prima equipa d'ombra radom 20 giocatori oggi derivano dalla Valtellina, e gli trenaders. Quei giocatori italiani hanno per parte in ora e più viadi toccano anche io nel Puschlaf. A malgrado che si avessero da balla l'Italia, vengono più buoni tre sgatti di amno a trenare il Valpas Chiavo Calcio. Inde dels o Mattia Vanotti. El habitesce de Tir de Sondrio, da sua terza sessione del club Grigion, a da 80 minuti sviadi. A tutina è in su un premon, ma mancau in de 103 trenaments.
3: Siamo veramente una famiglia, è come essere a casa. Io sono arrivato, ormai sono 3 anni, ma non c'è stato un giorno in cui non mi sono sentito a casa.
1: Con Emanuele Benedetti, dati per fin in giugadur, che da per la udisiat della nazionale italiana. Sco junior ha el da 6 anni tir Milan, ma per via de blessure svil la genoia ha el stusse tralzia mi deveni profi. En stai tir Milan da de los con 29 anni tir Valpas Chiavo Calcio.
4: Dopo l'esperienza al Milan ho avuto un paio di anni difficili, avevo bisogno di ritrovare serenità, di giocare e diciamo quando mi è arrivata l'offerta di poter venire qua a Poschiavo l'ho colta al balzo ed effettivamente è stata la scelta più giusta che potessi fare.
1: Suenter su temps tir Milan a gel di uons bigrefs. Per elsa di sto importante de push per sorvenir il plagevi del balapoi di Emanuele Benedetti.
4: Si sente che

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Cadov, benvegni. Sur Silvan, an stel de Rumantsch Grischun e la scola de Trin. Qua pretende in'iniziativa che duegni inoltrada sil pitart il dezember. L'argumentazione principale è la ferma colligazione che Trinagi con la Surselva. La mesadat della scena 12 sottoscriptions necessarias a nidas anzemen antaifer in amna. Avon scars vagnons veva Trin introduziusco in avisneunca de pionier l'alfabetizzazione en Rumantsch Grischun. Avon scars dus ons veva la via fiarretica sigliantau il viaduct de Castiel, a quai sigistau in ordine scia di la procura pubblica del Grischun. E l'assistiu la procedura penale contra la retica. Gli uffici federali de traffic aveva pretendiu che la sigliantada segi stata illegale per qualche segi busta o previu da sigliantare il viaduct mo ben da rinaturalizzare quel. Scars è il pavel d'animals in Svizzera. Per cui dat la Confederazione Libera de pleda las reservas obbligatoriques per l'agricoltura. I va per supplements de protein che vengono aggiunti al pavel sec per biesce, pors e gallinam. Pia piscarta vin la naif con conseguenze gravontas pil territori de schis de Braunwald el canton Glaruna. Quel resta definitiv sarà us la proxima stagion d'unvern. Gli azionari principali lasciau scadì il termin per salvare il managi. Le spendicolari de Braunwald scrivono de pi 11 cifre scocchnes. Tonda mia vart, io gli avvisi in biala sera.
2: E da degna più corti sdex per pa più lunghe le notti, ben meglio tra sera sonja di zdodes da ciovar.
0: In biala sera con RTL.
2: Sera sonja alla mesa dati il profilo davanti già in affar musica. L'opera Engedina ci presenta der Freischütz adaptosen Lour Gian Marchet Colani. Isum Toni Potera, bel isches connox.

0: L'opera der Freischütz, l'opera da Karl Maria von Weber e Gian Marcet Colani, on plecumnabel ce che cins crei. E cins combinescia tot in sen nagedegnins potes dec. An nagedegnota, per esempio, è Gian Marcet Colani una figura ancora scienta, su tutti i scaceders, cioldel si avete iren status da mitos. Passa 2200 ciamuts, des laver schluppetò la fendil di sdociavel centenir. Ed ossa vini il connex con il Freischütz. L'opera Engiadina adattò il toc der Freischütz da von Weber con la vetta appunto da Gian Marcet Colani. Nos dagnosa in sguard da vos las culisses da quella opera. E cal sguard fa per nox Florin Juon.
1: I vo per amur, la ciaccia ed er per invilgia e vendetta. Con le set culas magicas, ci tuocen tutti i bets ci vidien schluppeti des lasura, des il giuven ce ceder Max avere un avantage per poter maredire si amur a gatti. L'ultima de queste set culas is quella del diavol, Shatrat, porta la disfortuna. Uscelli storgia dall'opera Freischütz da Karl Maria von Weber, ci ho già gia premiera avent arduant 200 anni. La storgia sei ideale per mudir e quintir quella da Gian Marcet Colani, ci ho vivie l'ingedigna da quel tempo. Usce cucciola regisur Manfred Ferrari Quinta.
2: Una grande parallela, so d'una dita, ah, che Colani, che Ciaceder, che aveva, c'è, da magia in spiel. Che aveva sluppette, c'era striò, cioè, se, e cos'era la storia del Freischütz? Con queste diese magiche kugeln, le zauberkugeln. Hai. Cosa è la più grande parallela?
3: Tu, Samuel, bist hier.
1: Per cui i ingegneri decisero di fare or del Freischütz l'opera Gian Marcet Colani, un'opera da Ciaccia Grigiuma. In Engiadina si è quel nome presente dappertutto e qui si è stato per Claudio Danuser, scuo dirigente ed arrangeder, la ragione da di lavorare l'opera Tudascia in Rumänia. Ma è per trarre a quella lieta il concerto che non ha uscito in giù interesse dell'opera.
4: L'acqua è un grosso tema in Engiadina, wie in Graubünde generell. Und da ist mir schon, hatte ich schon lange den Freischütz im Kopf gehabt, das müssen wir mal machen. Zum, über eine Jägergeschichte, die Leute zum Hören von der sehr schönen Musik vom Weber bringt. Und ich versuche auch immer, das einzubetten irgendwie mit anderen Gesellschaften im Engadin, wie jetzt in dem Fall über den Jägerverband. Nicht einfach jetzt eine Oper machen, sondern versuche, die angesprochen sein könnten, irgendwie einzubeziehen.
1: Usche è cerciò trenter ils ciaceders grigiums, centadurs e centadures. Arduant vanc so è cerciò, usche cua Therese Müller da Susch.
5: En avis quist annunzia, ci der scritt ein til nostra gazettina da ciaccia, ci cercen ciacciaders. E in quel connex na è scritt era Claudio, na domandamo scho quef si er per ciacciadras. E allora ho pensato che il dice, ma è molto da mo parte. E hai, tutti in una, deri semplicemente qui, sono in una, a vera, con c'è quella funzione, c'è questa.
1: Oltre a quest'altra già c'è un bot da zuoz. Scusante dur, egel conosce il Freischütz e per cui so è l'era annunciò. E ora ci insegge ma sdo quella opera con l'istorgia da Colani, sa che per el, cuccio ceder, sto una grande motivazione.
6: Ich penso, al Freischütz conosceva già del cor vinil, in plese, questa cor da Ciaceders, e hanno conosciuto opere, c'è motors, cor da Ciaceders, e per quello è giusto, colio, ciaccia, con musica, con opera, tutto optimale. Cioè.
1: Usce sa in tuoz pronz. Il cor da Ciaceders, its professionels con las rolas principales, cu if Ersam scu Gian Marcet Colani, sia amur aita, giovede da Sara Bigna Janet, ed er il narratur Samuel, ci porta tris l'opera, giovo da Jonathan Ferrari. Tuot pera da d'esser pront per la premiera.
0: Den operam Claire ebbe c'incarnatice per las orejas e renzice pil il schietzen nossa pagina d'internet rtr.ch catez la il smalez tirs che la opera il Freischütz con Gian Marcet Colani ein tenit center.

0: La veta di passò che in Zecce ci accompagna in mincede da Giambattista Manetsch ci viveva a Montpè Medel. Allora, Stantegnon se scrive le storie da Sisli che è diventato il grande hobby, sia missione di Zdevons passa a Trentons. Giambattista Manetsch è stato il chitarra di Javel da Kinder und Fans, sis Bab veva in a Rezia ed in Bagn Puril. C'è semis veva a c'è manch John Battista, quel era giovane.
1: Nigin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da parte che vi incomandavo. A detras qua, quando riesci ti è buo fece e ti va a venire. Ti va a buo al mondo, se sono bui lunch ne vende un pe, lui vezzi ti è buo bia. A cui forse sono in te quei che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è, perché sono stati a casa, non c'è sviluppato.
0: Tu sei davanti a Farniam, prima della persa di Deide, se non è o il genome svir se non plan B. E che il plan B è sto davanti a Pour. E che allora davanti si va nella scuola della vetta più giovane
1: Assolutamente, questo stavo prima alla scuola della vetta, prima si stava allungati. Sco vicino a Montpemedel, non abitano a Montpemedel, si stuggi venivano sconfrontati con tutti, non fai pauc. Allora vatti al plantahof, non chiede tutto tutti. Io avevo luce al cliché, ma io forse io avevo una certa madirezza, anche io sono giù, io avevo già i vons. Io avevo una grande esperienza e la pratica. Ad in scuola sono io venivo sempre attivo, io ad in faccio parte della discussione, scolastici hanno corrigito mai, lui allungati, ed io accettavo quei, quei agitavo mai, norm. Allora c'è qua venivo l'ambizione per dire tutti a un musa che era buono, ma non stupido, perché veniva venivo in un allora io faccio il primo l'esame d'apprendizzati, vai io presente. Lui va in secondo anno, va in secondo il primo esame pur con il diploma federale, ma sco pur. In però in secondo va in secondo di fare la scuola di manadre e managi, con l'intenzione di stare qui. Qua è un mezzo momento che in quella via, da tutti non provare a fare la sua maestra.
0: John Battista Manetsch, le che si sei scopucre, scopersunga, o la sorpia blers o fezzes da responsabilità, an blers conseis da administrazione in sia regiung, il marito o gia famiglia, ed in a grande amore, e allora tu dei restada quella di scriver. Il 30 di ciover compara sis second codes, dedicia a sia famiglia, sia grande famiglia, con la domanda è che questa seconda ora gli interessa più il resto della popolazione di Grigion, si inscrive della famiglia anta Val Medel, della famiglia Manetsch.
1: Ma per me è che è buona genealogia di una famiglia, ma è una storia che una famiglia di quella grandezza si deve insomma vivere, a survivere, finanzialmente, mettersi in mezzo la vivonda, se vi resti per tutti. E quel che ho forse grad con il resto qui è stato io avevo si son tons che la sora grande adic e la sedina sta da mal che non sveien si at frugliuns giovens bo stai la sepoltura das frugliuns te la disgrazia al motiv se gli stau es vevi un bo resti che ces da tai per nus e ja un bus ugiau da prendere nus e la società per cui che non sveva un bo ces. Quel codice è un codice che può essere che una famiglia grande si deve vivere, survivere, più baule. Cosa viveva insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie, più baule? Questa è una copia di un'altra famiglia.
0: Da più della vita da Giambattista Manetsch sentite osagist in 5 minuti Scotter Knox nominato mancia nel profilo si vede le 6 e mezza a degna sen play RTR cura e nuova cilez
2: per vos con vos.
0: E che il sto dalla sera sonce di Zdodas Dociover al microfono a Zoo compagnia Toni Poltera alle 6:30 scudeccia in 5 minuti tattico il profil con Giambattista Manetsch in renda da Tarlareint. Gli avviso una bella sera, galdi, face pulit e tot vin bun.

0: RTR Il Profil.
1: Ella è nascita sco qui tordi javel de 15 fons. Ella ha passantau sa ia fonza, sa ia adolescenza, si intira veta a Mumpe Medel in uclive de Musté. La suletta excepzion è stau durant sia scolazion sco pur al Plantahof. Cordial benvegni, John Battista Manetsch.
2: Grazie al Gavi, fa piacere che ti sia venuto a Tirmai a Mumpe Medel.
1: A benvegni a vos che leis quel profil che veni registraus a Mumpe Medel in stiva di John Battista Manetsch. Pur scrinari in nom del cant, in nom fecien gesau, ma è in nom con fec grande svida a gran interess per la storia de siu vic. Avon dusons ai cumperiu siu un prem codis Mumpe Medel ils gualzers e lur historia a proxima main compara in a seconda ovra, quella lu dedicada a saia famiglia. Nus fien pas per pas, bica vustat lais, miu nom Gabi De Gonda. Sincera mein, io hai gran plagier ad e respect che vas tel Cesar cao vis-a-vis a vus, John Battista Manetsch. Co vivins cao a Mumpe Medel?
2: Ma a Mumpe Medel sains viver bain, nus essan en in nucleiva, tien conosces mincini, e i fecci ua saival, nus vain als hosps da viadica van cao a tra, gatta pica nus vain la pandenta, vegni adina puspagliaut, quel che è da via traffica con velos, massa velos che vanno a tracci, non da Medel, non da Twitch, non da Musté che vanno a tracci, a poi in quale infanno è in tegna, in dati una patabada, quel è bi.
1: Che non si dice di non cao a Maisa, e ci mai da ringraziare ad una santupada, avon la caplota de Santiagada, a cajun da quei di che non ven emes live dalla pendente, o se crode quei nom a una seconda gada, a quai di vois vus dau a mi vies un prem codis Mumpe Medel als gualzers e lur historia in codijun da varga 450 paginas in codis kins lege tjons ilia in codis fegre cercau de vart la societat unions cultura tradizions culinarica also en quei codis venins su in massa de Mumpe Medel. Come in si l'idea di scrivere una in enorme ovra che ha motivato voi da stavare al lavoro, da pur di lavare per imperures, per biare sures, a semplicemente si dedicare a scrivere in codice.
2: La causa è stata entrata in uffizi che ho aiutato con la sanazione dell'Alpazzola. Als anno 80, che io sono venuto a scoprire, l'Alpazzola è in fece di Astania, in Alp, da Vacas, senza access, con i gins baguette da tai, proprio in Alp che satisfaceva bo alle pretensioni domandate, insomma, bo. Allora io ho l'iniziativa da sanare quell'Alp, insieme con Medel, e sono venuto a realizzare lanciati in access provvisoric. Allora sono venuto a Londra per planizzare un progetto più grande. Allora questo è stato che quell'Alp, il possesso di quell'Alp, era insomma non francao, non aveva proprio consigliato di chi ha dall'Alp. Con qualche Medel, allora è chiaro che la Vishnanka, Tiramon Pemedel e riapre in somma buon, chiaro, ai quelli del vicinari, ai quelli del vicino privato. Allora io sto mettendo ad ancora su Enter. Allora io venivo a fare attenzione che detto che era la caplotta in archivio del vicino. Allora lui un fly, lui un fly, lui ha fatto copie, gli originali erano tutti, lui veniva a mettere in tre zone di un mostro di archivio comunale. Allora, wenn es nur ein Flau brev, das mir ist sich schien, lauen tun, kann nur, muss auch, kosse jene Alp, der Drehs privats, abo, publik. Ihr lois, muss auch, das Vigins begaben, als Scheins, palalp, lalp, wo deva, alla Klaustra. Als Vigins, an uns, kumpre, lieber per, als mir den oft schien, das ist, grevetzis, finanziales. Aber avon, schodde ich, er, koi possede la Klaustra. Aber quando venivo a comprare un buon flau in documento, non si pagava in un flau in documento, non aveva benedetto, aveva scritto, c'è condizioni che non si pagava per l'Alp. Allora, se entro qua, vai a provare che gli archivi vanno in massa breve, sono più appiviglie, ma quelle si vedono in buccia chi è in quelle breve, in like, se è buleggia quelle breve. Allora, se si dice la cerca, chi che si vede leggere qua. Io ho contattato il Tarsisi Hendri, in questo giorno, ed è la consigliato di avvolverti al dottor Martin Bondi, a cui era da Sagogna. Alezza all'Uligiulas Breves. Allora siamo sauti che qui era scritta la scrittura tudestia, veglia. In una scrittura fece greva da leggere, a breve, capì, qui è tutto in altro lungaggio. Allora con l'Uligiulam prima, qui era in breve che dateva dagli 1.000 a 400, quindi fece veglia breve. Allora io l'ho lasciato dell'impero di quel documento sveglio, ed è l'Uligiul interpretato, dice questo viene in quelle breve. Allora scriveva una voce a me, ti sai, buon morim na, ti sto a scrivere. E qua quello dava l'impulso, non c'è a scrivere. Ma scrivere che ti hai mai scritto, questo è tutt'altro che semplice. C'è chi scrive, avete il canale da Pupi, massa, avanti, non c'è via, avete un fil, che non sa di ben questo anno dovrà.
1: Ma l'impulso è proprio venuto da Martin Bondi?
2: Sì, bene, sì, non c'è venuto.
1: E in quel caso, non c'è a ricercare in avanti, da in capitolo da un altro Nicolo?
2: Sì, come si fa? Cose che stavano col tempo da Fonsi. Io allora non flau in codice di protocollo dei vicini. Questo è interessante, quello da te, nel 1860, si do. Allora è stato scritto in le famiglie che abitavano nel vicino, i Fonsi che erano nel vicino. Allora poi in Samudriai, come diceva, venite in scuola. Mon pe avevano in scuola, mosti avevano in scuola privata. Adesso si mettono insieme, i genitori di Afons hanno eleggiato in scuola, ci hanno fatto un aiuto che veniva dalla scuola, facevano il cerchio che eleggiavano il più perdere dentro.
1: Allora, qui non si discorrono che le famiglie d'oggi ci hanno...
2: Ma c'è un conto là un allora hanno stavano da scuola in estiva privata, stavano a pagare in chance per quella, stavano andare a lena per scaldare la pigna di quella stanza. Allora è interessante, avevano lena perché qui era tutto che dovrava lena. Allora venivano magari la lubiancia dei vicini, dei uomini, dei vicinati, appena cuscia la lena morta per scaldare la pigna.
1: Per scia hai in scuola nascita che ho a Montpemedel.
2: Sì.
1: Grazie a quella necessità di quelle famiglie che hanno ancora una persona di istruzione.
2: Sì. Io ho avuto un documento dell'archivio cantonale che descrive che avevano in commissione due legge del cantone insieme con gli uesti che dovevano promuovere la scuola. Ma poi era lo buono accettato per tutti. Avevano dato una direttiva da parte di scrivere, con due scrivere. Quello stava molto interessante. Adesso scrivono che gli auxegni, il plevon che avesse quella incompensa, fece qua e fece Munglus, ma con la dottrina ad un paulatin, questo gli buinava per noi a Fons. È interessante che poi veniva a nascere.
1: Ed interessante è che voi avete documentato tutto in via codice. Gian Battista, quel codice che voi scritto, quello che è compreso nel 2024, quello è proprio fatto cose interessanti, perfino una carta geografica fotografata con tutti gli slogans, con tutti gli nomi locali. Quando dici che voi lavorate quel codice?
2: Allora, in tutto il lavoro abbiamo invenzionato quel codice. Ai deva temps che sovel stavi di Londra, de polit, scriver, allora magari mancavilo, sveva spiegare la cerca, magari in plavi sul caos, sveva tornare su scriver, quel che aveva già scritto. Allora veniva il tempo di stanni, che aveva praticamente buon tempo di stavi di Londra, Allora, quando ci aveva per spogliare il ton, se lui aveva per spogliare tutto quello che ti aveva scritto, per sapere, insomma, c'è altro, insomma, scritto. A quei dovrò abbia tempo. A dei abbia tempo, hai altro, ti inquiri, se c'è altro, la stossi leggere tutto quello, per sapere, hai quello, insomma, se c'è che sai dovrà, ne c'è prendi o da quello, o da casette, o da codice di quello, è stato interessante, quello va lo sogno per, o altri tardi, quello è venuto si da quello, quello era in vicino, che era stato scassier, a quello emigrato di qui era più con tutti i documenti dentro l'autore il Queen codice di Queen dei vicini che dettavano nel 1900 un conto cioè un conto
1: a qui era un'interessante periodo
2: quella più interessante periodo quella periodo ne ho 15 anni venivo il telefono al vic ne ho 15 anni venivo con l'elettrice al vic ne ho 15 anni sparavo da pliavo che aveva giù la 1985 andavano per la prima aua perché un po' aveva bu aua che era il vico era per paliuse e andavano di nessun modo riai quello è stato la cagione il motivo che si è morato con il vico e per già un giù 1936 che si aveva bu aua da stizza
1: tragic
2: fai tragic
1: quante famiglie avevano lui piars al da casa?
2: Non si sa in Grecia se 12 famiglie avevano piazza, era la grande parte era casa, dobles che non bruciava giù, quei che è fatto drammatico, e allora quei che abbiamo una domenica, il Pierval era a messa, quei era da 6 ore, tutto questo è via messa, quei che stavano alla voce era fuori in spins, quei che erano in stiva, l'una persona più veglia, una persona malzona. Quel momento che ho accettato per già, venivo su Vasiera in un salm di segni a tre uomini di Siat. A quelli hanno già ben patrati immediati d'intercurì, ad ells hanno deliberato fonds che erano in stiva a quella persona che era in Telichmulzauna. Cioè lui fosse quelli più probabili per già, con grande probabilità per già.
1: In gran dramma per quel zonzlo.
2: Assolutamente.
1: Tutto documentato in quei codici che non svengono si mai. Gian Battista, ti hai capito da quel codice stato il più fece ancora vus? Hai esistato la vita purila, ni hai esistato il sviluppo economico, ni hai esistato forse tutina stato, quel zons, nemmeno il 900 o il 901 conto, che non per me la faccia il più grande sviluppo grazie all'elettricità, grazie all'acqua, al telefono.
2: Also in tema che va sotto la piala, hai al provvedimento d'acqua, al bove acqua. Qui era un po' il vic, qui era la Zaclas. A tons scietz, vevano i buaua, vevano i lunch da di nacla l'altra per sovigni aua da buantà al muvel. È scritto che amavano giù cuflons per aua, amavano giù cuflons a fare le scive, amavano per parte anche nel luau della Val de Cruz. Qui è più 2 chilometri che stavano per sovigni ter aua. Qui stava un fic dir per quella gli altri. Era nel lui in lui che aveva si vedi cau azai al dreich lui da abita.
1: Il più grande problema che mon per me del aiuto con in sé storia.
2: Yeah.
1: La mon conza da.
2: Absolut.
1: Also io credo che scrivere sei in codice ai è stato per vus personal meine in politische scuola.
2: Absolut, quindi enorme scuola, enorme.
1: Vus weiß es ist pur, vus weiß fast imprendisare de scrinari per part. Ja, es gepesche bude setz che ti in una persona simple, si mette ein wieder di natale lavoro.
2: Qui muss er forse esci che io ho scompiato altri, an talents che in zupai, che vengono in bosco vritz. A termai se forse la casualità che quel talent che avesse da scrivere, hai venuto scovritz e entras quei animati del dottor Martin Bondi che la descrive. Io avevo un mio amico, l'Arno Spesce, le parenti come da guarda mia mamma, ha domandato da noi a quel talento, però il manegge è buono, il manegge è in matematica. La mamma scriveva brevi delle amici, da parenti, da casa, la mamma scriveva bia, il babbo era in fic matematica.
1: In sviluppo, anche non mai, non vende lanciata, tocca la fine.
2: Yeah.
1: A cui lui motivava vus da scrivere in secondo codice, non tanto le lezze, venivano su l'upitart, John Battista Manetsch. Io ho discorso buiene in te di vostra affonza. Che sia in una famiglia fecce numerosa, al frio, nel pivel, era già John's pivel, che vus. C'è affonza, vois vus giù, che ho un po' in mezzo. Costa in si immaginare vossa affonza?
2: Ien gai era massa fragliunz insieme a lui, era dina, se c'è marciavi a dina, fatta ormai, non so, butta ormai, scocchi in San Conosciozzi, era la chista d'Alena, era un po' miscalca, se era un schnex, cose, se da quella scalza si vedeva. Quei che non erano halbi a liber, el vicin tu, con Zafonz el vicin, era in famiglia el vicin, si vedeva se zuppa, si vedeva ormai, si era ovvi da laua, se le vicine vedeva buga, se erano svi dal beglia, se le vedeva, se atmoleva la dina ven, e lui ha fatto il lavoro, quando si è integrato alla lavoro di menaggio per il, la primavera ci aveva con un corso di crappa, era da di Sardà, era da corso insieme, bulomasi, era da di centri animali, grande impressione fa la vita, da misese lui ha fatto, quella vita che si è stata, voglio quella, sa, ti posso immaginare.
1: Sco fei da d'impur, e se svus, sco buobet, piagata stai ad alp. Ci ricordiamo che vois vus de quella stats che vus mava sco buobet ad alp.
2: Covains è giù sul lei ad un brive, domis due svarti hanno prima non conosce. Ti venias confrontato con la natura, sto prendendo con la natura, ti sto morder, per me sta in primo momento al temps da fonza e al shan crescere, io shan crescere, fai ferma. Qui in mal che abbiamo endos che la lavur che inseva da fare. Allo suo entra dati lo ebbe dis da Balezziaura che sa con bicche quiere da stuve meral salvati da schiamos con sma ma con levla trieva se rodial sulle montagnale se colla se scappavan e allo dati a meral s moments els animals ne che sa giu drac che sa giu neuf che sa giu gardial che sa propri stiu se du stade wo stischai els alle malure gat con causa de gardiala
1: Exponi ferm a Laura.
2: Exponiu a Laura.
1: A lui sei responsabile per il muovo.
2: Absolut. Ti porta a lui da Malaura che il flum cresce che ti struggi veniva da di sul flum senza più in nuot che ho in sbaglio in quel gasto è un prigel da vita. Quella c'è una sera che era venuta borrascia che cambiava che ti aveva la teglia quella teglia di crap che fardava da crap da zulper. Ah, che ti nuot, ti sto svela la fidanza, si tot possente, hai sti piars.
1: Abre la fidanza in se sets, è l'acina natura, è l'acina forza, è la volontà. Da quella ves vus biaga, da sclamau giù.
2: Sui morder. Sui morder, qui trova.
1: Sco, io sai, si immagina che vostra mamma, ni vies bab, biatems per vus, vevani, je bo. Vus ves deci

0: radio ed ella tatlava, ed ella udeva, coi patrlava, la mamma, la spindrera, avanzai in affondo un certo brigì. Allora la sveva, la mamma giù un po' per cocco ieri, questo erano i buoi, avevano mai visto che la mamma fosse stata importanza, poi portavano i resti a scilarci che si faceva un buon qua. Ad un concutore di Jones era la bovina sclerida, sì, ella di io ai all'ampriu scuola vetta funzionava con il culbap o il menage pur il gli animali si suppantavano buona scendere azione, si suppantavano e buona scienza. Ad allora aveva la viu qua. Qui è interessante, lo da tu di qua.
1: Allora, se io capisco l'uso in vostro fratello, quasi tutti nasci a casa.
0: Sì. Yeah. Tutti dice che non nasci a casa.
1: A voi? Sì.
0: Yeah. Scol da voi. Al da voi, al giovane dei fratelli, hai nasci di un ospitale. Allora, è riuscito che la spindrera ha voluto che la mamma massi ne venda la lavoro in perdis per se ravagnare a buona nascenza. Allora, ha stituito gli olio al ospitale, è stata laura. Senta la nascenza, la puoi venire a casa, allora viene a volta, era scelta da quel tempo.
1: Che fa quel con voi, oggi con voi patriciais, con ruch e con strenca, che era per vostra mamma, da si immaginare, quindi a fons, claro, as grandes maravam per se sets, aber e quels eren stets a cupins, e quels han trovau lur attenzion.
0: Io le dì, la mamma, per se fons, al più grande lavoro, al giù, al primo con tutti erano pins. A scocca le sore che in Cina si lanciata in Luvenides alla si sorprendere la ruola della mamma. Quella non spinge in crescita con le sore a buco la mamma. La mamma era già nel cavo, aveva ecutato da noi. Quel che si ricorda che fece B, che la mamma aveva forza tempo a strugli, a tutina e la deva di noi qua. Quella era in cugina, preparava ciavere, da miesdini, le scegliere, che la faceva pan, faceva si pan, lui lavorava, la bianca, la tigliola, si mais, faceva si pasce, a noi spinse, erano si in paesi, in genoglie da voi, mais, si in bon, ad ella cantava, nicchia raccontava praulas di noi, la donna hola, cavo si attanzava, di quella scavo si era balletti, di quella scavo la serva raccontava, a quei restau, quei uel profondi, come se la carezza che la mamma aveva per noi, e con quei temi che la aveva a disposizione.
1: John Battista, io credo che noi veniamo in gara per il primo titolo di musica. Che titolo di musica è là?
0: Noi veniamo come un più 28 anni la cantoraia. La cantoraia dati di due registrazioni, ma una che da me sta in memoria spaziale, questa è una fiesta da cant. Dalla Surselva, se sai andare, c'è stata, lui aveva la cantoraia molto bella, cantava comunabile, ma in quel comice d'au de medel, in una canzone. A quei era venivo in trigavo in mezzo insieme a Claudio Simonetti, a chiedere un po' di stau, della habitation senta medel, a Brel aveva lui arrangiato al testo della canzone Pez Pazzola, il paio del Pez Pazzola, col Schneck de Medel. A lui aveva cantato quella, a cagione quella fiasta comunabile, ma io avevo cantato in quella, ma i figli hanno cantato in quella, domis duas, in una canzone che è proprio restata, proprio bi, ed è che in stato la c'è Balezia Vusk, che è un po' per quello che ho piacere di quella canzone.

0: Nus vengi studiu il Schneck de Mädel, cantaus de la Cantoraia. A quei cau il profil de Dertier, oz cun miu hospel John Battista Manetsch. John Battista, sco nativ de Montpemedel.
1: La distanza tier Mustè, quella era la fin finale, lu considerabla, instueva giù, a Cruz, giù...
2: Rein.
1: Curigi, ma è che dice l'anzitempo lì. Traversare la Val Cuflons, dite c'è Monsi.
2: Poi era schon, sai.
1: Poi era in Liung Viadivus, la scuola primaria, vai vos fatti a Montpemedel, vos vers in una scuola complessiva, pliras classes, pliras fonds. Tanton la scuola maul, vai vos visitau a Mustè. C'è rigordiancia, vai vos, c'è restau.
2: Qua stau in una medaglia con due svarts, papi. In regard al viad, il temps d'un virn, se aveva quella soffic pretensius, se aveva esser bialcia, le vie erano un bain giubrigliano, se aveva un scursalato che fontanino, era qua Balezia. Abri deva navadas, i deva cufladas, che streva se mudrigliar tra la neve. Io se ricordo, la linea de man, che nos essam giù tra la svalz, che era venuto giù plain lavina, se nos vasem un bolla via, io se che io streva la joda von, a che son daus spel mir della via giù, che nasci giù da mai o della neve, che era... per metà della naive serie stavo studiando. Quei ozignanxas mi genacchis ves shawi a fondi, c'è zia fondi, secondo quella situazione, dopo lui era tutto normale, insomma, lui era magari la fardaglia, qui era bianca scada, ma una fardaglia, non ci soufflava, qui era budino per noi. Ma qui era sinomai normale, ti ha di scuola, portava buccia che Laura era, ti stava si adattare. Qua era in avanti. Lui con era giù un stile, lanciato, che non si era giù un tic-pau. Non si temeva, non erano altre crescite all'ora della società, che conosceva quel spaus che ti era. A ciò non conosceva se non.
1: Cosa si aveva in un stile o in un monpe?
2: In svalettava, in sessi al vicino, malgrado che ti era esco els e. In prestava in scuola, lui altri esperti, al medem esco els. Perché non si aveva un po' prestato esco els, era gimnastica, non si aveva un giorno di gimnastica. A quei era un problema per noi, la vera non so come si passava, dava la pai, qui era una causa non possibile, non serve, ma dava la pai. Allora non so come si passava, ma quello si mi dava con Zonza. Qui era lui alla scuola che mi piaceva, qui era in una scuola che si sa, non so come si passava, se il vicino dovrava in una gidda mi dà noi, se veniva la splantava gli estivi, non dava la scuola per buzza, insomma, gli dava a mi da noi.
1: Also, qui era sempre ma durante il tempo di scuola?
2: Sì, qui veniva a mandare i genitori, non dava molto la scuola. Lui aveva il tempo di primavera, sono stato a scuola di Frente, siamo stati in vicino ad imparare il boss per arà, che aveva niente che imparava, la donna doveva per cominciare giù le straves ed era imparava che amava col crico e doveva imparare le mogli per ella. Questo è stato differente, ma anche sono stato so, in steve o da scuola ci stavano vi in pastura da fare non sé. Sai che sono stato in attorno due anni che ci amava la scuola, sono stato giù con flonzi con le snorse.
1: Qua era normale?
2: Qui sa, oggi posso immaginare
1: che era scelta. Ma come sa è che Montpemedel si teneva insieme, chi si gli dava, chi era quella vita sociale, era quella era esistente, ad ins era dipendente in dell'autor.
2: Assolutamente, qui era. Tutte le lavori che venivano fatte, erano lavori comuni, comunabili mai, in vicendabili mai, dentro privati, gli dava cielo, cielo, poi l'autor. A quei era quei che deve la forza, la persona insomma da survivere, qui era buco un machine se turno, qui era non intorno. Qui scordi che era in solidarietà che io ho sbopliato un mano, ma qui era per via di era stueve essere scelto, ma vi bo.
1: Sventel scalem out, ves vus diu, al giovis de fa scrinari. Adesso lui, giù tron, del terzisi maisen, poi vus ves bandunau la patria, per ito che tron a fai imprentisadi da scrinari, denton quello bu propi iusco quel che vus ves giù divisau.
2: Il motivo stava il motivo da sen adatti, io ai al scuola fonso una giudina difficoltà con in orelia che faceva mal al del terzisi maisen, lau son divenius l'ultimo greppo il sound flow allora stiu i telmedi a lezza concertau che aveva i pias ludida entras la inflammazione de quell'orella a quei allumanau al sin che stiu da sil mi strende scrinari
1: allu hai dau il plan B
2: ja bene il plan B sta su sono in casa un po' ai si dau el menaggi puril a per part ma vas frase a duaul di ma vol per part con el duaul per part di davio di ne scoi dovrà avere das 5 carchi dovrava ma vasti allu brava se lau Nu sentem la tusons vai o lutina giutina al giavis de tutina fa un apprendissadi a lose venu la domanda frequentare la scuola del plantof.
1: E rilusionza centaule la domanda ci sorprend in di que va in puril del bab.
2: Na, era insomma bo, que era insomma bo clar not.
1: A lu vas vos visitau al plantof? Fac per fin t meister pur federal. Coi costau per vos quella scolazion vos eras na vende casa per la prima gada. E costau in tecina Scuola della Vetta.
2: Absolut, ich stau prima la Scuola della Vetta. Prima si stau a Lungac. Sco vicino a Montpemedel, ni habitona a Montpemedel, si stuus venis confrontaus con tudes, ni fei pauc. Allo vatti al Plantahof, ni ucchi e tot tudes. Io avevo luce il clic, ma io forse io che avevo una certa madirezza, schon qui sono giù là, io avevo già ni vons. Ad io avevo una grande esperienza e la pratica schon. A den scuola sono io venuto fece attivs, io adina faccio parte della discussione, scolastici hanno corrigiù mai lui allungati, ed io acceptavo quei, quei agitavo mai, norm. Allora è stato venuto quell'ambizione per dire tutti a un musacchi che era buono, ma non stupido, perché veniva venuto non naus. Allora io faccio il primo all'esame d'apprendissadi, vai io presente. Lui war ja so etwas zu können, weil sie vor allem beim Examen pur, mit Diplom Federal, aber schon pur. In Peron zu Ende war ja sie decidiert, die Fallerskollektion der Manadre Managi, mit der Intention der Stadt hier quai. Aber qui allo Staulausch, als Kollegen der Klasse, animavano, ma ti stose, ti fas bos, fas ti mai, a quel che prova, sai, bugertiaco, sai, souvenirno. Qua è un mezzo momento che in quella via da tutti non provare a fare una maestra. Allora venne giù un'informazione di qui abbiamo sa che quella lata è fece d'aula con te è in puro della montagna che ha sbiacato una buona pratica e qua c'è stato via lavoro da prendere non da prendere. Allora là venne via cose proprio dal pupì cose giuridiche. Allora da voi stai preparati un managgio, ti stai musao, cioè quale si sviluppa economicamente, musao prospettive spagliavani, qui è stato enorme via lavoro.
1: Ma qui è stato a voi di più investire, come in managgio ha funzionato?
2: Sì, questo non c'è.
1: E come voi avete fatto un enorme sviluppo linguistico? Al tudest je venu biapi de tier, vus vesen chiet de discurrer si beim tudest ke desca forse pauks auters si ela kedi de quei temps.
2: Deo, ai el, dine pus pa de quals ke demond mai xo servire man ker xo si etere remonce, que vai, onso gli pli quei compliment. Deo, io vai gli infiet bien lungac tudest. A quello c'è una parte che ho sentito quella scuola sono dine stavs attivs e non fezis ne quindi adorau tudest. Adorau quella lungac.
1: Qui ha rinforzato la vostra personalità.
2: Sì.
1: Voi avete venuto di più autosigurezza, ad voi dite, io sai, ad io son.
2: Tra cui lui è stato spomso da iniziato, tante cose che ha iniziato, da stare a disposizione, io ho mai un curriculum fezzis.
1: Ma voi siete stati un fecci bia o fezzis, a montau è fecci bia. Per menzionare forse in...
2: In alle migliorazioni generali, ma io menzionavo l'Alpazzolla, senza un coi per visionare se lì risponde le più importanti. A ciò in fase economica è stata la cos'è l'amministrazione della Banca Raiffeisen, è stato 28 anni.
1: L'OSS è stato presidente?
2: Sì.
1: Asco abitante di Montpemedel, vuoi svolgere un giù in te in certi in certi privilegi, forse in certi clicci, voi siete in un campo più neutrale, voi siete da Montpemedel, tu io, c'è Mosté, avevano già in un botto del fein, se il madame la dritta, l'hai raccontato in te di qua?
2: Questo non c'è, quals anni che sono stato, è venuta la fusione di tutte le banche che ho da trono sì. Tu io, c'era, è stato dicchio, un person zu enter. A tu io c'è il bustau sci in cantaus, a deo sai son, sco io, da pibaul, mostri tu io c'è, sco ti ha sciamo in un naul, fai nera bussi ma dem la dritch. Qua che era da Montpemedel, questo è una buona mostri, a zacco a quei, a virt la via, da discur a comunabla main, da flala, sligazions comunabla main, se gire le squitch che veniva si la banca, se drunke, vieni sincera se, che forse è un tenu in tic tir, Abbiamo avuto una molto buona collaborazione con tutti, a Dina, insomma con tutte le banche. Qui è stata forse la farmacia diplomatica che ho avuto, qui sentì con l'altra patria, accettare in altre mani, discutere sui problemi. Qui è stato molto positivo.
1: Come voi recepite quel sviluppo che la banca Rai Faisen ha fatto in tutti quei anni che voi siete attivi al Consiglio d'Amministrazione?
2: Ja, quelle Banken, die Raiffeisen kennen, die wollen auch die Banken der Stiva. Quelle werden wir wohl auch die Schokolade. Viele Pauken, Pauken auch die Schokolade. Es gibt auch Likes. Quelle haben die Schokolade, die später Masse Leute spezialisiert. Es sind sehr Sektoren, die wir nicht mehr nehmen, aber in der spezialisierten Leute. Es ist auch ein Success, in der Leute in der Jugend. Schon bei Drache, quelle haben wir ein Tier-System der Elektronik, die wir am Anfang haben, tut man per sin pupi scritta ma un lui di cui veniva con l'elettronica la banca ha voluto essere d'applica mo porge danese da sparen prendendo danese da sparen a da ipoteche salzano lui non c'era se sviluppasse in difesa solo con le pagas che le imprese devono pupi la giulda scogevano in tasche alla fine del momento poi chiamava su conto so. Quindi in sviluppo che veniva usato il bancomat, venivano le carte di plastica, veniva in centro l'auto. Un primo imprendista era già a Mustini, un imprendista qui ho anciato. Lui era in amministratura, in collaboratura di un imprendista, questo era tutto quello che noi avevamo. Da voi che ho abbandonato era un gioco di piazza di lavoro, tutto insieme. Questo era interessante. A quel che dina stava mia devisa, che il presidente dina essere informato, a si engagare l'au, di intervenire l'au, di fa presenza. Tutto quello che funziona, lo si sbussa a Michelin. Lo è già lì.
1: John Battista Manet, voi siete buono a si engagare per uffici importanti per l'intera società. Voi siete engagati per cause che fanno bene il cuore. Per esempio, la cantoraia che voi avete menzionato, come membro del cuore per il segno, qui è di una stau fece cuore. Voi siete insomma un giutemps per vostra famiglia.
2: Ja, qui è interessante, siamo in una volta in scuola con Zafons. In una volta si scopo, si menage purire il Zafons di un centro di te. Si viene in Nuel, si viene in Misese, si viene in Sidalp, si viene in Zanadina, si viene come mai. Allora non si è spuato di prendere tennis per elsa, qui erano pinze di fa bon, se no, in Perdis, ma un buon tiro siamo, ma stiamo in Perdis, se no, a fa bon, qui godevano elsa. Ne è schon che sai dici us fai es politica venisse nu defini lo fa fines in quei tempi allora mai nu slu spre per guarda land que era si usiemi che se ni ulao di in tot quals
1: evenimenti parks da attrazioni
2: non po sai cosa qua aveva ni gudiu de qua la scausa negli uvien che spavolo e con schis con els e dine io se ne dine se spuau de di con els quei che si aveva ne bugien ai in camonnes dormise in camonnes. Qua hanno i edini che dicono, qua fanno i nozzi.
1: Io vieno da, godo la natura, qualche volta anche, ma non è da una buona del, supponiamo. John Battista, mi ridavo con Anna Margrit Vincenzo di Andiast, a Lyon 1988. Voi che essere edina, stai a Montpellier, vien, con eccezione di quei tempi che voi stai al Plantenhof. Come veni in de Montpellier di prendere un conoscer in una giovane matta di Andiast?
2: Come è per quella cultura che è la colpa? Io faccio parte di una partita onze come c'è da su selva. Allora, ella cantava e allora non si prende un conoscer in l'altra. Allora, viadi da vita lui, non c'è da cristallizzare, non c'è da sregisare, non c'è da crescere.
1: E questo amore ad un premigliato e questo è che veniva plan planet?
2: Qui veniva plan planet. Io sono in un stato forse precauto, in una partenaria, proprio in causa del ciao, e sto a essere il cuore, sto a essere il cuore, e ciao sto a stare, e sto a vai bo. Ma col cuore lo si sfrai di un altro esperto. Ma col ciao è poi una bella causa, lui è in una partenaria del cuore. Allora, sto a stare con l'altro.
1: E sto a stare per quel che Anna Margrit nascida Vincenzo, dann die erste Lu, e venire con voi, si cau a Montpellier, che si capesce e buda setz. Also, e questa è per ella in una discussione, da venire in Montpellier a vivere.
2: Nein, so setz bu. E la è lui, quei gevisce, de terrena si cristizzau al pligé, de stiai comunabla, ma come è in via. Adels era crescita, si è una famiglia purilla, ella conosceva l'antira avvenire, che veniva avvenire. Ad entrasco è questa in biviale di vetta, se non si traccia il caro insieme, va in giù clic, va in giù la senadata, ti sa smo, essere ringraziato per questo sogno.
1: Gian Battista, noi stiamo facendo una pausa musicale. Vos vos preparau an in ultriur tag per nus tje vessas budjentje ta leinus.
2: La sera speri lag dal John Balza Casanova, un teg da Florinke Matthias. Quella canzuna ane giu interpretau in diversas variantes qui stau l'olm, a Songal, che la cantun grigione era hosp, a quella va facci de mi enorme impressiun en tje variantes a quella canzun sa vagni interpretata, mezzo intorno a quello era stato balletti, poi volevo vivere il giorno balzo, quel terligiava tocca si davanti la sorella se qua fai pligione, mi dice che non conosce a lei la scuola per quei fossi quei bici in svesta là, quei tocca musicale

0: La sera sper il lac de Gion Balzer Casanova, la versione da molto cantabile. Gion Battista Manetsch, mio hosp oz el profil in che si vese raccontà a Scibia, a che raccontà e fece bene, per cui io sono complice lei in te col tempo, Gion Battista. Level tutti non domandavus. Vus vesem prunen genoscher vosa dona Anna Margrit, ves diu vosa Fons, sche vus morais usa Anna vos el temps. Tut quel ca vus ves fac, brahau, ampriu, se scolau, sco persona, fac in svilup enorm. Che sia mi veves vus de juvenil?
1: Nigin. Nigin. Quel problema era che in una grande famiglia a Serina da fac quel che vin comandau. Adentras quei, Andreas, ti è buon fece e ti va a venire. Ti va a buon il mondo, se non vuoi lunch ne vende un pere, lui vede se ti è buon bien. E poi forse sono in te quel che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è. Perché sono stausi a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: A dosa schon uns mal reinziehen, was a fons, wo es weiss treis, wo es eres quendisch, ko natural mein, schon gapi pauk. Ko esses wo es kobab, esses inka, Patrizios, quel ka a forse munkau a wuse in vossa fonza.
1: Gut, das sind um da a fons, forse al bene.
0: Ni, neu a des wuse.
1: Da forse bia graus, te skolbap, ruasäugels, ponderaus, a di launi ki fa besins. A tut schoi, persequita, a si fa besins a di autobo.
0: Avon si sons, vois vus rudau al managi, a vies fel Silvan, con simple co iu, con greva is istau de shada.
1: Und so selbst war ja fast gut fisch, fisch tschunsch, interessant. Ich meine, wenn man es in Karik, es gab ja so früh, es stand in 30 Jahren, ich quindi schon war ja fast Kontrolles bei Kanton Grigion, es ist der Sektor der Animals, also schon mehr der Animals, schon mehr der Sauers. Allein in diesem Problem ist konfrontiert aus dem Purs, kann ich ja so donnell, sie die Schule prennen. Ni che j'avevano con due udai, ni in vole, che faceva male. A termine, quando è venuto alla domanda al figlio, volti al nibo della DJ o hai il 3 dai, lui questo è proprio chiaro.
0: Ma della è faccio il plantahof?
1: E la faccio crinare verso scuola auslau, perché se vi ho scuola apprendista, allora è questo lunchlau, perché ho il ma vediamo che la tutina mi ha detto bene, io supremo il menage. E la supremo il menage, allora faccio tutta la scuola azione che la stava a fare per supremo il a sua entra la tutina faccio scuola azione che ha il diploma di pur che il suo via il sostenimento che pur sta a vedere le autorità cantonali e federali che c'è una buona scuola azione su regno, buon sostenimento. Adiamo a Eladina faccio al mio papà assurdato da me, mi ha lavorato in quel managgio senza mi stare in bianco. Il baseva si aveva l'andamento con me, a cui vado proprio essere spruato da bossa mi stare. C'è il sorprendente al managgio, c'è lo stoio al decidere. C'è il drovo mio cuseglio, c'è il sondio cao. Ma da principi vado a dire prima che quei ai siu, e alla decisione del managgio, c'è faccio e c'è faccio buono. Qui è importante, prendersi il piacere di sviluppare. Perché questo senso, se decide se vuole ne comprare, vuole ne comprare, fare ne vendere, ne vuole, poi sta il decidere.
0: E è buon sempre di sorprendere in managgi per il mondo per me?
1: No, è buon sempre, ma per noi, la struttura che noi vediamo, la topografia che noi vediamo, è buon managgi per il grano. Perché è importante che l'Ainz come strenca il sardino per spaventare l'uvrare, lui quel va l'uvrare, lui si chiede, lui fece una domanda alla fine del managgio, nella sera in Ciavia, scegli un vero, in quella direzione vai, lui si chiede con lui, io si chiede, fai via, scoldrova, però il solo è domandarsi, c'è il valo, hai sti babcao, sa sti fa.
0: Che funziona, fai bene.
1: Fai bene, yeah.
0: Mi dai un tema. Con uns dus vengiuni a spredischurs, io domandavo a voi, voi e dico, non è un codice, in dedicato a vostra famiglia, la storia della vostra famiglia, Gion Battista, voi avete detto, che voi domandavo, voi dovete fare cerche, non dovete essere venuto, quali informazioni, allora voi avete detto, mi dice che fa, so sta mai fatto.
1: Io ero scofone in meravigliosa, quanto si che hanno detto, è straiettata di meraviglia, scorattere da tinua, a tutti noi stiamo essere in che Aveva l'interesse. Io ero al Biaia, fonete in resia col papà, là veniva il vicino che aveva in radio, qualche moelle aveva un elvicino, raccontava, io parlava. Adesso funzionava quella, l'umavi obbiava un po' di nuovi intonti, i vicini, amarava, poi pervasevano, poi parlava. Non avevano un figlio interessante, il vicino era Giuseppe Vanzini, un atletico, ma in una personalità per me. Fece interessante, quel raccontava con tutta la viarta data. E lui dice a me, con il vicino insieme, non si avevano domandato, c'è che il cuselli di noi, il maridani, buon maridà? E lui aveva detto, facciamo caffè, se buon notte. E lui aveva detto, se vedi se c'è noi, se vedi qua immediato. E qui era il paese che era stato da me, per ambi altre cause, ti fa se c'è noi, se fai immediato. Bustavo se il bambino.
0: Liquidà.
1: Di cui dà la faccenda. Adesso è questo dao. Il motivo forse non vuole visi la storia della famiglia, da cosa che ho vinto Zinella?
0: Da cosa scrive Jesusa, non scritto in codice. So, entro quell'antico lavoro che ho da quel codice che ho da varie 450 pagine, ho un inegasso a mettere nel lavoro. E quello stavo che vuoi essere venuto il tempo di pensione?
1: Io mi avevo incontro il tempo di pensione che ho anciato con qua. Qui ho scritto il primo codice, sono non è per me confrontato con la storia della famiglia. Io ho visto che c'è qui la storia del vic, era buona da tau, e veniva per parte un bel malione. Allora ho visto qua questa piantiva, ma in avanti, in Zapruen, per causa che udevano la storia del vic. Allora se dao in te che l'unterra scuoi, e lo che noi veniamo a stupare da fragliunzi, in fragli una talezza, non vi dao ennus ad ingiantare, sono andato a ingiantare, sono andato a dire che fragliunzi più vegli da vostra maisa. Allora io ho ghiaccio da tematizzare la disgrazia dei sfragliunzi. Dei sfragliunzi non si disgraziai, io avevo il ciononzi, io avevo pinti ricordienti da te, la sora aveva struggiotionzi, la frate aveva grat fino alla recruta, aveva venionzi. E qui entra in accidente tragico da traffico che era mai venuto discussionato. Qui era venuto soppato sotto mantì della religione. Urava, inseva rosari per i morti, per spindrails, e per i vivs. Da lì non c'era niente qui, non c'era niente che domandava, se c'era il presenza. E io ero lì, per esempio, in quel momento che venivano i maesi, era l'allarme, vides.
0: Mici ne si sentiva per tuo caos?
1: Sì, per tuo caos, grazie al frac che era stato involvato in sinine in quei accidenti. Questo ha capito, lui era l'arma zides, senza sua entra la mia donna a fare vieti con me, questo aveva sbuffato, aveva plaghe che erano migliorate e questo aveva sbuffato. Allora, un paus dis, che hanno in certi rega, qui hai grazie che ti hai fatto qui, qui hai fatto bene, non c'è neanche di scuola, non sei mai stato di scuola su da qui.
0: Quei biar sono su entra.
1: Sì, si sono tanto su entra, qui venivo.
0: Quei capitolo triste della vostra famiglia, lui è in te che montavo vus di mettere nirs in alf la storia della vostra famiglia. E qui è stato in te il crap che ha messo in rocca quella quel lavoro.
1: Qui è stato il crap che ha messo in rocca quei yeah, perché io ero uscito, che ho discurrito, fra gli uns io ho scritto, del stotz, esprimivo, io ho visto scrivere la storia della famiglia, ma come si vuole dire, io voglio mai scritto, da minci in, se vi scrivere, se si ricordiamo, da fonte, sui temi della scuola, sui temi della religione, tutto quello che veniva, allora il corso di vita, che ho abbandonato la scuola, ho scritto minci in sul corso di vita, che ho messo insieme, allora veniva quel tema insieme, quella disgrazia, temi da fonte, esce in tema che va sotto la piala, a fonte vanno a perdere, che in frave avevano il buon flau, quei di pli, per l'altra mano non hanno il flau.
0: Quei è in capitolo di quei codici, non
1: vedi? Quei è in quei codici.
0: A fonte che vanno a perdere.
1: Yeah. La domanda era se lei non pubblicava qua e lei non veramente non è in famiglia.
0: John Battista, cosa compare quei codici esplicit da vostra famiglia, sur da vostra famiglia, scritto da vostra famiglia, e quel codice che sta a interessare al resto della popolazione, che da fa nuoto con vostra famiglia. Da cosa quel codice interessare?
1: Quel codice è un codice che muove sì con una famiglia grande se aveva vivere, survivere, pli baul. Per me va molto specifico, mo per la famiglia, ma cosa vivevano insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie? Questa è una copia di un'altra famiglia. Ed io sai che dat gli altri che ha interesse da biografie, in quel sen, abbia bo specific mo biografie, e curt davontir, do bappa la momo, a to c'hai a storie vivide en in a famiglia gronda.
0: John Batista, se mettesse son en in a gada, per fai un tirz, codis?
1: No, la donna dice, che fai lo pupli? Per qualche, è vera mai enorme.
0: John Batista, non sto in mini trina fin. Al codis, che ven, che compara prossima mai, la storia della vostra famiglia, il nome se vai in un po', a dire le se bocca va, questa è una propria ansia sorpresa. John Batista, manetch. Grazie al fatto che oggi ho venuto a voi, noi due patrullassano un'ora sulla vostra vita. Grazie al fatto per la vostra avviata data, per la quinta della vostra vita, le vostre esperienze, il vostro fracasso, ma anche il vostro successo. C'è non un individuo di musica che viene?
1: Quello che ho aiutato con un canto, se non mi date questa musica, ma è parte della musica, figlio variante. Io ti ho un po' di tutto. Ad una parte che volesse magari un vien cantare è la Lisa Stoll, le ho ad una piacere che la suona sia su tiba, con i balletti, ad darla una versione con la cappella del Nicolao Sen, che suona come un abla ma in al zau delle vacche, tanz der cue, a quel nom, a quel vito, a te un vien.
0: A quel? Je vise den plinus fej bujen. An grazie al fej, John Batista Manic. A da vus a casa, an grazie al fej per tot la, quel profil con John Batista Manic, so vais vus tot la sin rtr.ch. Nie si nos a play RTR. Cu e adina vus, je vise ais. Io son Gabi de Gonda, stai bain, a bujen puspai in altra gara.

La saira der RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redaktore der Musica, Annika Dermon.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Cadov, benvegni. Sur Silvan, an stal de Rumantsch Grischun e la scola da Trin. Qua pretenda in'iniziativa che duegni inoltrada sil pitart il December. L'argumentazione principale è la ferma collegiazione che Trin agi con la Surselva. La mesadat dalla scena 12 sottoscriptions necessarias a nidas anzemen antaifer in amna. Avons cars vagnons veva Trin introduziusco in avisneunca de pionier l'alfabetizzazione en Rumantsch Grischun. Avons cars dusons veva la via fiarretica siglientau il viaduct de Castiel, a quai sedistau in ordine scia di la procura pubblica del Grischun. E l'assistiu la procedura penale contra la retica. Gli uffici federali di traffic aveva pretendiu che la siglientada sia stata illegale per qualche seggi busta o previu da siglientare il viaduct, ma ben da rinaturalizzare quel. Scars è il pavel d'animals in Svizzera. Per cui dat la Confederazione Libera de plaid alle riserve obbligatorie per l'agricoltura. I va per supplements de protein che vengono aggiunti al pavel sec per biesce, porz e gallinam. Pia piscarta vin la naif con conseguenze gravontas pil territori de schis de Braunwald el canton Glaruna. Quel resta definitiv sarà us la proxima stagion d'unvern. Gli azionari principali lasciau scadì il termin per salvare il managi. Le spendicolari de Braunwald scriven de pi 11 cifre scocchnes. Tonda mia vart, io gli vigili ne bia la sera.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: E den lura per la perpet nadat.
2: Movie star, oh movie star.
1: RTL, nur che la musica e da

TR, per vus, al Puls del Grischun.

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemente per tutti.

Dus chess rodons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. Indumenges elecziun. Noi ein a far la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats bails plibuns, candidats bails plibuns, sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes dimma ce aspet, scorsi.